0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2:05.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
6: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata.
1: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music. Ciao.

0: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.
1: Segnale orario.
2: Sono le 3.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Radio. Sono le 4:01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Ultra Classic Extended Version, le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Sono le 4 e 53 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hit.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Oh, 1976 Records. I dischi della Radio In.
3: I dischi della Radio In. Oh,
2: 1976 Records.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Rotation.
1: Heavy Rotation.
0: Let's go.
2: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records. 45 anni di storia della radio.

0: le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
3: Heavy Rotation. Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: preferita è Radio Patata.
1: Back to back. Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
6: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene. 1976 Records, i dischi della Radio In.

0: questa è Radio Patata.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
1: Heavy rotation.
3: Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits, nessuna.

0: Orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia

0: e altre. Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: orario.
1: Sono le 9.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona domenica da Barbara Salandri. Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi più incisivi sul diritto alla casa, manifestazioni in oltre 50 città, forti tensioni a Valencia e Madrid e lo spettro delle elezioni anticipate si fa sempre più concreto. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Il tintinnio delle chiavi di casa agitate con le mani alzate si propaga lungo la spina dorsale della Spagna, da Madrid a Valencia e in oltre 50 città. È il gesto simbolo della protesta per il diritto alla casa, innescata nei giorni scorsi dal caso dell'87enne sfrattata dall'abitazione in cui viveva da 70 anni ed esplosa dopo la bocciatura al Congresso dei provvedimenti varati dal governo Sanchez per rispondere all'emergenza abitativa. Ieri a Valencia scontri tra manifestanti e polizia, intervenuta con lacrimogene e proiettili di gomma, 5 arrestati e 9 agenti rimasti feriti. Tensione altissima anche a Madrid, con cariche della polizia contro gruppi d'estrema destra che tentavano di raggiungere un accampamento degli attivisti per il diritto alla casa. 3 arresti. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto a fine novembre, anticipato rispetto alla scadenza della legislatura nel prossimo luglio. La protesta continuerà in ogni caso, tuona il sindacato degli inquilini e dalle piazze il grido subito sciopero generale.
5: Nuova drammatica escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore le forze di Mosca hanno sferrato un pesante attacco contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpendo anche il ponte nord che attraversa il fiume Dnipro, rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Secondo il New York Times, Mosca sarebbe pronta a lanciare oltre 1000 missili per spazzare via la rete energetica ucraina in vista dell'inverno. Nella notte è attaccata con droni la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito, una vittima anche ad Odessa. In autunno pronto il missile balistico FP9, capace di raggiungere Mosca, annuncia intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre da Bruxelles l'alta rappresentante per la politica estera Kallas mette in guardia: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca. E questa mattina visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. Le elezioni parlamentari in Lettonia, lista unita, il partito del premier uscente Kulbergs si avvia verso una vittoria schiacciante con il 35,6% dei voti, registrando un incremento di 24 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale, un risultato che lascia prevedere una conferma della linea filo-europea e del sostegno all'Ucraina, ma che si accompagna anche ad una forte avanzata dei partiti populisti. Torniamo in Italia. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza, l'esecutivo si mette al lavoro sulla prossima manovra di bilancio. La Premier confida nell'extra deficit concesso dalla Commissione europea su difesa ed energia per mettere in campo una manovra più espansiva. Sentiamo Laura Supino.
7: Il documento di finanza pubblica approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri, base della manovra economica 2027, dovrà essere inviato all'esame di Bruxelles entro il 15 ottobre. Il governo ha deciso di sfruttare i margini di flessibilità concessi dalla Commissione UE sulle spese per energia e difesa, richiedendo 29 miliardi di extra deficit. Metà saranno allocati su interventi per far fronte al nodo della sicurezza energetica e l'altra metà alle maggiori spese per la difesa richiesti dagli accordi in ambito NATO. I margini di flessibilità permetteranno maggiore respiro nella preparazione dell'ultima manovra economica del governo Meloni, sperando che Bruxelles ne conceda di ulteriori a fronte della fiammata dell'inflazione. L'esecutivo lavora a provvedimenti per sostenere la fuga all'estero dei laureati e i salari dei giovani, al rafforzamento dei bonus bonus per l'efficienza energetica delle abitazioni e dei luoghi di lavoro e a un nuovo taglio dell'IRPEF per il ceto medio con l'estensione dell'aliquota del 33% ai redditi tra i 40 e i 50 mila euro.
5: 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna a essere festa nazionale e Assisi, in occasione degli 800 anni dalla morte, lo celebra riunendo le regioni e i comuni capoluogo. Atteso anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che parteciperà alla celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco e all'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia, per poi rivolgere dalla loggia del Sacro Convento un messaggio al paese. In Giappone Marc Marquez si prende anche la gara lunga dopo la vittoria nella sprint di ieri. Lo spagnolo della Ducati è arrivato primo davanti ai due Aprilia Martin e Bezzecchi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
0: Parte con calma Marc Marquez, secondo dietro Martin. Studia l'avversario, il tracciato e le gomme. A metà gara il sorpasso decisivo per lo spagnolo della Ducati e la fuga, che al 24esimo giro gli vale quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul connazionale dell'Aprilia. A festeggiare non è solo il cabronsito, ma anche Gigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, giunto alla centesima vittoria in MotoGP. Lo ascoltiamo a Sky.
1: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco. Secondo me aveva la gestione della corsa in mano e secondo me ha fatto la gara che voleva.
0: Dietro Marquez dunque Martin e il compagno di squadra Bezzecchi, coinvolto nel finale in un duello tutto italiano con Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio. In classifica si accorcia il divario tra i due spagnoli, con Martin ancora leader del mondiale ma con soli 2 punti di vantaggio rispetto a Marquez. Prossima tappa Indonesia 9-11 ottobre.
5: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Top Italia, questa è la musica bianca.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Top Italia.
2: Number 7. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura dopo.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Top Italia.

0: Classifica.
1: Rimanete sintonizzati. Tra poco, Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: Sono le 10 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona domenica da Gerardo De Vivo. Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina, e l'ONU lancia l'allarme. Nei primi 8 mesi dell'anno uccisi o feriti oltre 15.280 civili, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Numeri forniti dall'alto commissario turco al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turca accusa Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Intanto si intensificano gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture strategiche di Kiev, colpito anche il ponte Nord che attraversa il fiume Dnipro. La Russia rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio. Nella notte colpita la regione di Kharkiv, dove si contano 2 morti e un ferito grave, un'altra vittima, un marinaio ad Odessa. In autunno pronto il missile balistico FP9 capace di raggiungere Mosca, annuncia intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco. Se non si ferma la Russia, la sua macchina da guerra si rivolgerà contro di noi prima o poi, le parole di Merz, pronto ad annunciare nuovi importanti aiuti militari per Kiev. Incidente ieri sera a Milano, dove un bus della linea 79 si è scontrato con un'auto lungo il Naviglio Pavese, periferia sud della città. Nell'impatto avvenuto intorno alle 19, 7 persone sono rimaste ferite, tutte medicate sul posto. Sul posto anche la polizia locale, che sta cercando di ricostruire le cause dello scontro. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a meno 2 dal leader del mondiale Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia è partito primo e è arrivato dietro il connazionale della Ducati. A completare il podio Bezzecchi, quarto Bastianini. Per il tennis slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero 1 del mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10, 10 grandi hit di tutti i tempi, senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Show Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
0: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. 10 Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: 10 10 10
2: Raffica da 10.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Rimanete sintonizzati.

0: Atención, atención. La señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
1: Radio Patata.
2: Segnale orario.
3: Sono le 11:03.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone. Partito secondo dietro il rivale dell'Aprilia Martin, lo spagnolo della Ducati bissa il successo nella sprint e si porta a 2 punti dal leader del mondiale. Lo ascoltiamo a Sky.
8: Martin è partito molto forte, i primi giri quelli che ho fatto un po' più di fatica dietro lui, ma dopo piano piano mi ho trovato meglio, ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io. E Gigi, tutto lo staff Ducati sta lavorando al 100% per darmi quello che mi serve per lottare con le Aprilie, per lottare per il campionato e mi sento bene. Ovviamente mancano 6 gare, ma per il momento siamo lì, stiamo lottando.
7: Il suo successo porta a 100 le vittorie nella classe regina di Gigi Dall'Igna, il direttore generale di Ducati.
9: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco. Secondo me aveva la gestione della corsa in mano e secondo me ha fatto la gara che voleva.
7: Dietro Marquez appunto Martin e l'altra Aprilia di Bezzecchi, ingaggiato nel finale con la KTM di Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio.
10: Jorge e Marc hanno fatto un bel miglioramento e in questo momento sono più veloci di me. Io devo riuscire, secondo me, da dopo l'infortunio a ritrovare non tanto l'esplosività come proprio quella velocità da subito, da inizio weekend. E quando partivo e già in FP1 comunque mi veniva tutto naturale. Non voglio dire facile perché non lo è, quindi devo cercare di colmare questo distacco e stargli più vicino e cogliere le occasioni quando si presenterà.
7: Prossima tappa all'Indonesia dal 9 all'11 ottobre. Passiamo al calcio. Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia, in programma domani sera al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri sono a quota 4 punti nel gruppo A1, mentre la squadra guidata da Montella è ancora ferma a 0. Cambi in vista per Mancini sulle ali dell'entusiasmo dopo l'1-1 in casa della Francia. In difesa dovrebbe tornare Di Lorenzo per far rifiatare Caiode. Possibile chance a centrocampo per Ricci insieme a Barella e Fagioli. In avanti Scamacca insidia più Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia, 7-0 con doppiette di Kane e Saka. 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Siamo al tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero 1 al mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Sul campo Zverev e Djokovic si giocano non prima delle 13 un posto in semifinale nell'ATP di Pechino. A Tokyo l'ha già raggiunta Alcaraz, vittorioso sul canadese Shapovalov, ritiratosi dopo un set. Lo spagnolo se la vedrà con il connazionale Munar, il quale ha eliminato il francese Jacquet in 2 set. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli, 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match, BC Roma Tortona, Scafati Varese, Trieste Venezia e Virtus Bologna Maxima Roma. In chiusura la pallavolo, prima giornata di A1 femminile, la Vero Volley di coach Blengi vince contro una buona Firenze. La formazione meneghina di Egonu e Danesi la spunta in 3 set. Oggi le altre 6 partite, tra cui spiccano Conegliano Cuneo, Scandicci Chieri e Busto Arsizio Novara. Ed è tutto.
11: la più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde.
12: Bianco, rosso e verde.
11: Ogni sabato e domenica mattina su

Altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso.

0: Bianco, rosso e verde, e verde, e verde.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12 e 11 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. Laudato si Francesco perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il Presidente della CEI. Al termine della celebrazione, il capo dello Stato rivolge un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento di San Francesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz, giunto questa mattina nella capitale per una visita a sorpresa. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha aggiunto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che il ponte nord della città è stato nuovamente colpito, anche in concomitanza con la visita di Merz. Diplomatici e cittadini stranieri lasciano la città, l'invito rinnovato da Mosca, mentre cresce l'allarme per un imminente attacco massiccio da parte delle forze russe. E in queste ore un nuovo allarme arriva dall'ONU. Nei primi 8 mesi dell'anno, a seguito dell'intensificarsi degli attacchi russi, oltre 15.000 civili sono morti o sono rimasti feriti in Ucraina, con un aumento del 55% rispetto al 2025, numeri forniti dall'alto commissario Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Denunciati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Turk ha accusato Mosca di utilizzare tali atti abominevoli per torturare, intimidire e costringere individui e comunità. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow, ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Nations League, nelle gare di ieri Inghilterra valanga sulla Croazia 7-0, doppiette di Kane e Saka. La Spagna ha superato 3-1 la Repubblica Ceca, in bacheca un'altra perla di Yamal. Stasera si giocano Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. E domani di nuovo in campo l'Italia a Bologna contro la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Siamo tutti italiani.
8: Siamo tutti italiani.

0: su Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: Bianco, rosso e verde.
0: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato.

Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde. La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica. Tra poco, warm up, primi giri. Su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona domenica da Barbara Salandri. In apertura le celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia, negli 800 anni dalla sua morte. Presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha partecipato alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal Cardinale Zuppi. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha scandito nell'omelia il Presidente della CEI. Subito dopo, messaggio al Paese dal Capo dello Stato, che ha voluto sottolineare l'eredità lasciata da Francesco. Sentiamo le sue parole.
7: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale.
6: Ora in Ucraina, dove si intensificano gli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture civili, questa mattina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz, che mette in guardia: se non fermata, la Russia ci attaccherà. Intanto l'ONU lancia l'allarme sul numero di vittime civili dall'inizio dell'anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
8: Oltre 15.000 civili uccisi o feriti nei primi 8 mesi dell'anno, più di 400 a settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo 2025. Restituiscono tutta la violenza della guerra i numeri sul conflitto in Ucraina, che l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha riferito al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. Conteggio delle vittime destinato inevitabilmente ad aumentare. Nella notte, massiccio attacco di droni russi contro la centrale nucleare di Zaporizhia e in varie regioni dell'Ucraina, compresa la capitale, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco. Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane. Se la Russia non sarà fermata, prima o poi ci attaccherà, ha detto Merz, che ha in programma un bilaterale con il presidente Zelensky. Resta intanto alto l'allarme di un nuovo imminente attacco su Kiev da parte di Mosca, che rinnova l'invito a diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città.
6: Spagna scossa dalle proteste contro il caro affitti, con centinaia di migliaia di persone in piazza in oltre 50 città. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 3 arresti anche a Madrid. Le tensioni sono esplose dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa. Il sindacato degli inquilini va verso la proclamazione di uno sciopero generale, mentre si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. In Brasile oltre 150 milioni di persone al voto oggi per il primo turno delle presidenziali. Diversi i candidati, ma la sfida principale è tra il progressista Lula, presidente uscente al suo terzo mandato, in vantaggio nei sondaggi, e lo sfidante della destra Flavio Bolsonaro. Ce ne parla Nicola De Muro.
9: Il Brasile, quarta nazione democratica più popolosa al mondo, vive oggi una delle giornate elettorali più tese della sua storia recente. Alle urne per il primo turno delle presidenziali 156 milioni di elettori. elettori. La sfida, altamente polarizzata, è tra il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, in cerca della riconferma, e il senatore Flavio Bolsonaro, candidato della destra e figlio dell'ex capo di Stato Jair Bolsonaro. Sebbene i sondaggi attribuiscano a Lula un lieve vantaggio al primo turno, attorno al 45% dei voti, nell'eventuale ballottaggio del 25 ottobre i due candidati sono visti testa a testa. Sullo sfondo della infuocata campagna elettorale, il forte scontro istituzionale e giudiziario, la candidatura di Flavio Bolsonaro si è mossa all'ombra delle vicende del padre Jair ai domiciliari per il tentato golpe successivo al voto del 2022. Con lui la destra punta a un brusco contenimento della spesa pubblica, a tagli fiscali e all'amnistia giudiziaria. Lula basa la sua corsa sulla difesa dei programmi sociali da lui attuati e sulla protezione dell'autonomia del paese nei rapporti con gli USA. Non siamo il cortiletto di nessuno, ha detto rivolgendosi a Trump.
6: Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato una ventina di roulotte e bungalow. Ci sarebbero almeno 24 feriti, uno in codice rosso. Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi, complicati anche dalla presenza di bombole di GPL in alcune vetture. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia. In una gara condizionata prima dalla pioggia, poi dalla safety car, l'olandese precede il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes e la coppia di ferraristi Hamilton e Leclerc. Siamo al calcio, Nations League, domani a Bologna la quarta uscita per gli azzurri di Mancini. Contro la Turchia di Montella si candidano per una maglia da titolare Di Lorenzo, Ricci e Scamacca. Intanto ieri sera l'Inghilterra ha travolto la Croazia, vince anche la Spagna. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
10: Non sarà ancora una definitiva rinascita, ma c'è vita sotto la maglia azzurra. Dall'esordio shock contro il Belgio all'ottimo pareggio in terra francese si riaccende l'entusiasmo intorno alla nazionale guidata da Mancini. Domani sera al Dall'Ara di Bologna l'Italia scenderà in campo per la quarta e ultima volta in questa prima finestra di sosta dai campionati, che la vede al terzo posto a quota 4 punti nel girone di Nations League. Avversaria ancora una volta la Turchia di Montella, travolta a Bursa lo scorso 28 settembre e ancora a secco. Rispetto alla prova dello Stade de France, in difesa si dovrebbe rivedere Di Lorenzo per far rifiatare Caiode. Possibile chance a centrocampo per Ricci insieme a Barella e Fagioli. In avanti Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Intanto ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia, 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca.
6: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Warm-up. Warm-up. Yeah. Primi giri. I New Music Files più patatosi della settimana.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
1: Warm up.

0: amata, odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Warm up. Primi giri. Su Radio Patata. I New Music Files.

0: parola accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

93, che poi questa non era chiaramente la versione originale. Quella originale era abbastanza romantica, molto soulful, tant'è che in effetti la versione originale nacque da una poesia scritta d'impeto nel diario della cantante, dopo che le era stato detto che non avrebbe mai sfondato nel mondo

insomma. E speriamo anche noi di non essere vittime dei cosiddetti malacci di stagione, no? Perché siamo un po' in tutta Italia nel classico periodo in cui uno non sa come vestirsi.

solido trascinante inno da dance floor con l'impronta del grande Jay Vegas, che unisce questo bel groove jack in house energico a una struttura pensata proprio per i club, confermando senz'altro quella che è la sua abilità nel rievocare le radici della disco e della house classica, con una produzione decisamente bella, moderna, pulita. E poi ho saputo anche che questa canzone viene inserita regolarmente in quelli che sono i podcast e le classifiche di genere su piattaforme specializzate. Jay Vegas, nuova canzone Dance For Me, nell'appuntamento di oggi, le 14:19, i minuti, rigorosamente in diretta anche per questa bella domenica 4 ottobre 2026.

giuste, no? Adatte ai momenti di massimo coinvolgimento in pista. Come dicono quelli bravi, peak time moments. Con la voce solo di Lin Jada che si fonde chiaramente con le fondamenta house classiche taglienti del grande Todd Terry, che abbiamo ritrovato con la nuova canzone. Notevole contributo appunto del DJ producer britannico, accolto positivamente proprio per aver dato a questo motivo uno slancio profondo e trascinante. La nuova canzone per quanto riguarda

Mara Cari sarebbe pronta a fare il suo ritorno alla lavagna davanti ai bambini. Elena Maraga, l'ex maestra di un asilo paritario cattolico in provincia di Treviso, come sapete licenziata per la sua attività da content creator sulla piattaforma OnlyFans. E come riportato dal Messaggero, lei affida ai social l'annuncio sul suo futuro. Leggo testualmente: in questo anno di pausa che mi sono presa ho sentito che la mia vocazione di maestra non poteva essere lasciata da parte, quindi ho deciso che tornerò a scuola. Quindi non si sa se è un'intenzione concreta o solamente un'idea. Per ora non è dato saperlo, dato che lei stessa non si è sbilanciata sulla faccenda e ha mantenuto il massimo riservo. La figura di Elena Maraga è finita, come sapete, al centro del dibattito politico esattamente un anno fa, dopo il suo licenziamento da un asilo cattolico. Come aveva raccontato in una lunga intervista alle Iene, tutto è partito da un padre che si era abbonato al suo canale, ha preso le sue foto e in modo illegale le ha diffuse in una chat con gli amici del calcetto per vantarsi. La compagna lo ha beccato e ha tirato su un polverone. Inutile la raccolta di firme a suo favore anche da una parte dei genitori dei suoi alunni. La direzione scolastica ormai aveva preso la decisione definitiva. Nelle settimane successive il caso aveva sollevato un vero e proprio tornado tra chi sosteneva la doppia attività della maestra e chi la condannava.

Grazie alla notorietà del suo caso, nell'ultimo mese, pensate, ha guadagnato circa 40.000 euro. Ah, vedi? Poi la giovane ha sporto denuncia per diffamazione, violazione del copyright contro chi aveva prelevato e diffuso le sue foto private.

E questa giovane donna, ma io i miei bambini non glieli darei mai. Cara, preferisci dare i tuoi bambini a qualche pretaccio? Di quelli un po' particolari? No, ad onor del vero, sicuramente meglio questa

E no, e qui non mi sembra che stia facendo qualcosa di grave. Ognuno del proprio tempo libero fa quello che ritiene più opportuno. Chi la giudica magari lo fa solamente per invidia, o forse chi l'ha sputtanata sarà stato proprio quel papà a cui lei magari avrà dato picche. Io la penso così.

poi ognuno è libero di esternare quelli che sono i suoi giudizi. E che poi, detto tra me e voi, no? Avessimo avuto noi un insegnante così,

con un mood che viene quasi quasi definito come una vera e propria medicina per l'anima. Il sound soulful, una traccia che trasmette belle vibrazioni decisamente positive. Ci siamo anche noi lasciati andare per qualche istante su queste 126 BPM, una progressione ritmica

ottobre 2026, oggi San Francesco, oggi sarebbe anche festa nazionale, solo che è domenica, non se ne è accorto nessuno. Tra non molto, cari, attenzione, perché parleremo di alcune parole italiane che sono un po' finite nel dimenticatoio. Ecco, alle volte comunque sarebbe anche importante curare meglio il nostro lessico. Dan Harbour.

L'italiano aveva già una parola quasi per tutto, no? Il problema è che alcune sono finite in fondo al cassetto, nel totale dimenticatoio, però basterebbe magari rispolverarle per rendere una conversazione interessante, più divertente, anche forse un tantino più precisa, come tra le altre cose fa notare il famoso portale scuola.net. Ad esempio, un termine come vattene a pesca al posto del solito boh. Un termine così dice chi lo sa? Oppure ghiribizzo, ideale quando ti parte un'idea improvvisa un po' strana. E come conferma il vocabolario Treccani, molte di queste parole non sono davvero morte, sono semplicemente diventate rare, antiquate o meno frequenti nell'uso giornaliero. Quindi ci sono queste parole vintage che però funzionano ancora benissimo. Ad esempio, segnalo ancora scilinguagnolo, che oggi indica una parlantina particolarmente sciolta. Trasecolare, vabbè, indica segnale di quando uno rimane così sbalordito, no? Quello che succede davanti

poco sincero, oppure anche gaglioffo, una di quelle parole che hanno già il suono di una frecciatina e indica una persona da poco, sciocca, poco raccomandabile, a seconda del contesto. E quindi c'è anche un'altra parola, se uno vuole alzare il livello della conversazione, ovvero cicisbeo. Pensate un po', sei un cicisbeo. Nel Settecento indicava il cavalier servente che accompagnava una dama sposata. Oggi può essere usato in chiave ironica per un corteggiatore molto presente. Quindi sei un cicisbeo. Poi c'è zuzzurellone. Perfetto per il classico Peter Pan, per l'adulto che rimane giocoso, scherzoso, un po' bambino e così via. Quindi queste alcune di parole, quelle parole che comunque oggi come oggi raramente usiamo, e quindi diciamo che non serve parlare come in un romanzo antico, no? Basta magari infilare ogni tanto la parola giusta.

Benvenuti. Allora, lo so che le discussioni della gente comune sono incentrate su un unico tema, no? In questo periodo, a parte gli aumenti, la benzina, 1,99, 2,19, ma di queste altre cose ne parleremo più tardi. Un altro argomento, chiaramente, ripeto, oltre agli aumenti di tutti i tipi, oltre ai rincari, è questo caldo anomalo, no? Da nord a sud. E leggevo proprio che l'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media nel periodo 1991-2020, superando il record precedente stabilito nel lontano 2003. Lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da

1. Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi rispetto agli 11 del 2003 e ai 7 del 2025. Considerando la media dell'Europa occidentale, alla fine della stagione si sono registrati 41 giorni di forte stress termico, un numero record, 5 in più rispetto al 2003. Per la stessa ragione, anche il numero di giorni con stress termico molto forte, pari a 13, ha costituito un record. Io non vorrei che magari il portale da dove ho attinto questo articolo, non vorrei che lo conservassero magari per, che ne so, riproporcelo l'anno prossimo. Tutto può succedere, no? Poi, vabbè, è chiaro che abbiamo detto che in questo 2026 la combinazione di caldo estremo e inquinamento atmosferico ha determinato un'esposizione di quasi il 40% della popolazione mondiale a livelli pericolosi anche di ozono a livello del suolo, inquinante secondario nocivo che si forma quando specifici inquinanti reagiscono con la luce solare e le alte temperature. Quindi questi risultati poi si abbinano a quanto già abbiamo detto, e quindi io un pensiero lo farei anche alla commistione di questi missili, bombe, bombardamenti ai pozzi petroliferi e del gas, per non parlare che bombardano anche le centrali atomiche. Più aggiungiamo anche un uso spasmodico

0: ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Tutto per me. Wow.
2: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
3: Uela, dinosauro, come stiamo al Giurassico?
4: Presidente,
5: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a buttare.

1991, sotto l'egida anche della supervisione di Molella, con Dance, Just Dance for Me. Nell'appuntamento di oggi, giusto per ripartire con la nostra seconda ora, cari amici, ben ritrovati nell'Osurace da questa parte dei microfoni, anche oggi se lo volete fino alle ore 20, in direttissima sui canali in FM di Radio Villa Sound in Piemonte, che poi ci ritrasmette anche in replica dal

naso, visto che comunque questo stile secondo loro sarebbe più accessibile ai grandi club internazionali. 15-13 minuti, una manciata di secondi. Allora amici, si torna a parlare dell'ex regina delle televendite Vanna Marchi con la figlia, che in questi giorni hanno ricevuto il premio internazionale della cultura per i loro libri, scatenando chiaramente indignazione e polemiche tra social e politica. A seguito del premio internazionale della cultura ricevuto in Campidoglio insieme alla madre Vanna Marchi per la sua ultima fatica letteraria, Vendere cara la pelle, Stefania Nobile torna a parlare della vicenda giudiziaria della Gintoneria di Milano, ripercorrendo gli ultimi mesi difficili segnati dall'accaduto. La consegna del riconoscimento ha di certo sollevato un polverone mediatico e politico a Roma. L'iniziativa, di natura privata, attenzione, si è tenuta nella prestigiosa cornice della Prometeca per merito dell'intercessione del consigliere capitolino Dario Nanni, che poi si è smarcato dalla vicenda dichiarando che se avesse saputo della presenza delle due donne non avrebbe mai sostenuto la richiesta di usare la sala. Ma che cosa dici? Ci sono stati anche commenti un po' sardonici, anche da parte dell'ex sindaca Virginia Raggi,

leggo il virgolettato, ci sono stati episodi belli che sono entrati a far parte della mia vita, dice. In quel periodo tutto potevo immaginare tranne che sarei andata a vivere e respirare oppure a ricevere premi. Nel ripercorrere l'inchiesta per spaccio e prostituzione, conclusasi con un patteggiamento a 3 anni per lei e a 4 anni e 8 mesi per l'ex compagno Davide Lacerenza, la nobile parla del locale come di un pozzo. Perché

campanello. Erano le 3:20. Io immediatamente collego il campanello a qualcosa che è successo a Davide. Una volta aperta la porta, giunge apro e intuisco che sono lì per arrestarmi. Il mio pensiero è sempre rivolto a Davide, non penso ad altro. Della mia testa Davide è morto, ha avuto qualcosa, nella mia testa c'era questo. Unica consolazione in quelle ore fu la chiamata al suo legale. Il mio unico vero amico, dice la nobile, di tutta la cerchia che avevo. Che la rassicuro subito. Infine la nobile condensa il senso della sua vicenda in una domanda e risposta. Come faccio a rialzarmi ogni volta? Il segreto è vincere. E io ho vinto avendo Davide che ha vinto la sua battaglia contro la cocaina a dispetto di tutto e tutti. Ma vincere contro la coca. Ci vogliono anni e anni, dai. Stefania Nobile, non sei credibile. Poi basta vederlo in faccia, questo qui, mamma mia. In questo momento, Dio ce ne scansi e liberi, della serie Made in Italy, no? Però le vergogne di questo paese non sono solamente loro, ma quelli che premiano queste due, Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile. E quindi io riflettevo anche su un concetto molto importante, nel senso che oggi chi è italiano fuori dai confini non è più un ambasciatore di bellezza, ma un difensore solitario costretto a spiegare che non siamo tutti così, non siamo tutti degli imbroglioni. E vi posso assicurare che è una cosa umiliante, stancante, perché poi questa è la fotografia esatta di un paese che ha smarrito la Trebisonda, che ha smarrito la sua bussola. Fa molto male, ma è la realtà.

classiche della Soulful House, della New Disco, uno swing naturale che si basa su sonorità pure, organiche quasi quasi. La Derby House, sicuramente quella tipica traccia per tutti i DJ che cercano una continuità ritmica profonda in quelle che possono essere le loro performance. Una forte presenza al

abbiamo davvero tanta carne al fuoco. Gli argomenti, per fortuna, nonostante l'assenza del campionato di Serie A e Serie B, non mancano, grazie chiaramente a Malagò, grazie al casino che sta succedendo anche tra Barcellona, Real Madrid, poi ancora che ne so, altre vicende legate alla nostra nazionale, le amichevoli che qualche squadra di Serie A hanno disputato, un paio di queste hanno anche perso, vabbè, le giustificazioni poi ci sono sempre. vabbè, ma giocavamo con le quinte linee. Vabbè, ma sei sempre la Juve, sei sempre il Napoli, non ti puoi permettere di perdere con squadre a te inferiori, dai, Però ne parleremo più tardi, via. Attenzione invece, perché tra non molto vi informo che parleremo di un fenomeno, ovvero la scomparsa delle sale d'attesa nelle stazioni italiane. Pensate un po'. Intanto torniamo a far musica da questa parte dei microfoni e ci piace chiaramente tornare indietro nel tempo, anche perché no, rispolverare delle tracce a

che ormai nelle stazioni ferroviarie importanti è quasi sparita. Quindi c'è questo dettaglio che chi viaggia spesso in treno in Italia ha imparato a dare per scontato, ma che fino a qualche anno fa sarebbe sembrato assurdo.

esposta al freddo. Quindi è il risultato di un processo preciso partito con la riorganizzazione delle ferrovie dello Stato nei primi anni 2000, quando la gestione del patrimonio immobiliare è passata a Rete Ferroviaria Italiana. Nel 2016 il passaggio decisivo, lo sfruttamento commerciale delle 14 stazioni principali del paese è stato affidato a una società esterna al gruppo FS. Da lì la logica è cambiata. Gli spazi non dovevano più essere a disposizione dei viaggiatori, ma valorizzati. Beh, un eufemismo che significa affittati a chi ci mette dentro un negozio. E quindi i risultati sono alla nostra portata, no? E abbiamo atri pieni di catene di abbigliamento, bar, edicole, supermercati. Le sale d'attesa semplicemente non ci sono più, quindi a Roma Termini, Milano Centrale, Firenze Santa Maria Novella, a Torino Porta Susa, a Venezia Santa Lucia, stesso schema ovunque. E quindi l'unico modo per stare seduti al riparo è pagare un caffè al bar, un accesso lounge, un biglietto di classe superiore, e allora lo spazio pubblico della stazione ha smesso di essere pubblico, è diventato un servizio a pagamento mascherato da esperienza di viaggi più confortevoli, definito il tutto dalle stesse Ferrovie dello Stato. Quindi chi ha un ritardo di qualche ora, chi viaggia con bambini piccoli, gli anziani che non possono stare in piedi, oppure chi semplicemente non vuole o non può spendere, per questa gente qui la stazione non offre una mazza, offre poco più di una panchina e uno spiffero. E purtroppo, sai come si dice, no? Alle volte, per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Io penso che tutto questo è stato fatto perché negli anni, specialmente le stazioni, quelle importanti italiane, sono diventati bivacchi per clochard, per profughi, e quindi è chiaro che in quel contesto nessuno ci metterebbe piede. E quindi bisogna magari rimettere le sale a disposizione con sedie e bagni, magari facendo entrare solo chi ha il biglietto del treno, e magari mettere le telecamere, no? Quindi le sale d'attesa purtroppo erano diventate camere da letto per sbandati, e tante volte ci si trovavano una decina di questi e nessun altro poteva entrarci, no? Molto pericoloso. E quindi oggi magari ci lamentiamo che sono chiuse le sale d'attesa, prima ci lamentavamo che erano poco sicure. Purtroppo è così. Una via di mezzo, ecco, sarebbe forse il caso. Aperte sì, ma con tutte le cure e i controlli del caso. 15:31, torniamo alla musica, la nuova di The Muir.

Border Collie, no? Considerato da sempre come il miglior cane da pastore che si possa avere, ma questo indubbiamente ha delle ripercussioni su quello che è il suo costo, che arriva a sfiorare cifre davvero onerose. Al momento la cifra record per comprarne uno, io ho strabuzzato gli occhi tre volte, è quella di 32.500 euro, con i quali nel 2021 è stato acquistato in Galles un border collie di nome Kim. In particolare nello Yorkshire del Nord, in Gran Bretagna, si radunano gli allevatori di bestiame interessati a conquistarsi uno di questi cani.

lavoro e la preparazione che il cane possiede per fare al meglio il proprio lavoro. Per un cucciolo completamente da addestrare, la cifra media che si spende è compresa tra i 500 e i 1000 euro, ma se i cuccioli paiono particolarmente promettenti, i prezzi schizzano persino sopra i 5000 euro, come è avvenuto nel marzo di quest'anno, quando è stato venduto un cucciolo a 5200 euro. Si passa invece una cifra media tra i 2500 e 3000 euro per un border collie già avviato all'attività di cane da pastore, mentre quelli completamente addestrati possono arrivare a costare circa 2000-3000 in più, in pratica il doppio. Poi ci sono chiaramente casi eccezionali in cui le cifre volano addirittura sopra i 20.000 euro e si tratta di cani eccezionali. Parlano sti cani? No, sono in grado di gestire mandrie complesse e quindi vengono comprati per esigenze particolari. E tutto quello che volete. Allora, questi cani sono dotati di una intelligenza incredibile, sono simpatici, sono forieri di energia allo stato puro, molto ubbidienti, però scusate, qui parliamo di cifre pazzesche. Magari vi consiglio, no? Fatevi un

E io dico, non è il caso magari alimentare un mercato così? Può essere pericoloso per quanto riguarda i cani, anche se qui in effetti si parla di cani da lavoro per la gestione del bestiame, non sono cani da passeggio, però non si sa mai, prevenire è sempre meglio che curare. Cioè 20.000 euro per un cane, non scherzo.

Lo stesso Manuel Favaretto, gestore del locale, come ha raccontato al Corriere della Sera, e sarebbero in tanti in zona a conoscere il neomilionario e dal momento della vincita tuttavia pare che nessuno sia più riuscito a rintracciarlo. Ma io, scusate, questa caccia all'uomo non la comprendo, non capisco perché si debba sempre sapere chi ha vinto e perché bisogna rintracciare qualcuno come se fosse un ladro. Ma roba da matti. Ed è chiaro che questo signore su cui vige il massimo silenzio in merito all'identità, magari, chi lo sa, avrebbe voluto incassare questa cifra da qualche altra parte, però vi ricordo che le vincite devono essere incassate solo in Italia. Poi chiaramente se il vincitore trova il modo di portarle, che ne so, in Olanda o in Svizzera, è buon per lui, no?

0: voce e 2 minuti.
1: Non ci resta che attendere. Con Nello Surace. La controinformazione

0: con Nello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Ah, Nello, qui l'età avanza. Avanza, inesorabile.
2: Adesso al posto di Nello Surace devi cambiare il nome d'arte. Dino Sauro. Dino il nome, Sauro il cognome.

alle cosiddette radioformule dell'epoca si alternavano anche ad altri decisamente più complessi, perché poi George Duke era un maestro totale in quella che poteva essere, diciamo così, la tecnologia all'epoca, l'uso dei sintetizzatori, e in questa traccia chiaramente c'era la batteria elettronica, le trame del Moog che creavano un synth funky molto sofisticato, molto geometrico, tipico di quel periodo, tipico dei primi anni 80. In effetti una musicalità molto sofisticata, gli arrangiamenti di Duke elevavano questo motivo al di sopra della media di quelli che all'epoca erano i prodotti pop. Dal 1984, 9 minuti, 43 secondi dopo le ore 16, siamo ripartiti alla grande nell'appuntamento di oggi, domenica 4 ottobre 2026, rigorosamente in diretta dai canali di... Allora, in Piemonte, Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette...

Intervista.org, Radio Fa Buon Sangue, gli amici di Radio Antenna Ionica e la sede centrale Skylab 91 che trovate al portale skylab91.altervista.org. Tra non molto, amici, parleremo della scelta del partner. Secondo alcune recenti ricerche scientifiche, le affinità negli stili di vita giocherebbero un ruolo significativo nella scelta del partner. Intanto una sorpresa targata Vasco Rossi.

traccia questa dal 1996, inserita all'interno del lavoro Nessun pericolo per te, che ritorna a vivere in questa nuova veste live. Marea con il grande Vasco Rossi, questo manifesto intimo molto potente anche di fragilità, e poi in effetti, a differenza di altri motivi dove Vasco si nasconde dietro a personaggi femminili, qui in Marea Vasco si mostra nudo, offrendo una foto dell'abisso e della mente umana senza filtri. E questa versione live è stata riarrangiata dal direttore musicale Vince Pastano, che praticamente ha trasformato la traccia originale con una suite decisamente dark, una suite rock cupa, ipnotica. In effetti anche questo nuovo arrangiamento è stato peraltro anche definito come il momento più dark e psichedelico del tour di Vasco Rossi, e tra le altre cose è stato anche rilasciato il video di Marea tratto dalla raccolta Vasco Live 2026. Detto questo, amici, siamo giunti alle 16:15 minuti, una manciata di secondi. Attenzione, perché recenti ricerche scientifiche dimostrano che le affinità degli stili di vita, che includono anche consumo

a scegliere o semplicemente a incontrare persone che condividono caratteristiche simili alle nostre anche per effetto dell'ambiente sociale e del livello di istruzione. Uno studio su 82.398 probabili

comportamenti. Altri suggeriscono inoltre che nel corso della relazione alcune abitudini possono convergere. Allora, c'è peraltro anche un interrogativo, no? Cioè, noi esseri umani ci scegliamo già simili o diventiamo

0: coppie senza seguirne l'evoluzione nel tempo. E poi, da quello che ho capito, i risultati riguardano uno specifico campione. È chiaro che non possono essere globalizzati, non possono essere estesi automaticamente a tutte le situazioni, a tutte le famiglie, a tutte le coppie. Quindi alcune caratteristiche legate alla salute non riguardano solamente un singolo soggetto, però è chiaro che possono anche estendersi, possono riflettersi anche nella persona che abbiamo scelto per condividere la nostra vita. Taylor Swift, la nuova.
1: If I

in stile hollywoodiano, dove la stessa Taylor Swift veste i panni del fantasma di una defunta. Patient Zero con la nuovissima di Taylor Swift nell'appuntamento di oggi. Comunque c'è un potenziale enorme nel concept del testo di questo motivo, incentrato sulla metafora dell'amore tossico come contagio virale, ma c'è anche un sound bello, orecchiabile, forse magari un po' distaccato, no, rispetto alle tonalità cupe dell'argomento, ma ad ogni modo è un brano che funzionerà secondo noi. 16:21 minuti, una manciata di secondi, attenzione, tra poco parleremo dei risultati delle vendite per quanto riguarda il gelato. Detto questo, continuiamo con un singolo

Lui un grande, Bruno Lauzi, dal 1981, canzone divertentissima, Il Vecchiaccio, che poi lui, insomma, all'epoca cantava sta canzone e non aveva neanche 44 anni. All'epoca ne dimostrava molti di più, in effetti, aveva già i capelli bianchi, ma i tempi sono cambiati, no? E lo stesso Lauzi drammatizzava il passare del tempo e i piccoli acciacchi fisici con il sorriso, rifiutando poi la rassegnazione, difendendo la propria identità, la propria vitalità, uno spirito dissacrante, no? Tipico del cantautore genovese. Grande compianto Bruno Lauzi. Nell'appuntamento di oggi, le 16:26 minuti, una manciata di secondi, sì, ho capito, ho trovato il mio inno, d'accordo. Oh, vabbè, ma si può. Amici, il gelato confezionato accelera sul mercato italiano con vendite in crescita sia nei consumi da passeggio sia nella grande distribuzione, confermando un'estate positiva per quanto riguarda il settore. Nei primi 8 mesi del 2026 i prodotti da passeggio hanno segnato un più 4%, sostenuti da una rete distributiva che raggiunge oltre 100.000 bar, mentre nei supermercati le confezioni vendute sono aumentate del 9%, proseguendo il trend rilevato a giugno. Per quanto riguarda l'Istituto Italiano del Gelato, il risultato della grande distribuzione è sorprendente, anche perché settembre, ancora caldo, non è incluso.

un documento che analizza fabbisogni calorici, equilibri nutrizionali, idratazione, digeribilità, alimentazione prima e dopo l'allenamento e recupero, valutando anche lo spazio del gelato in una dieta equilibrata. Quindi, amici miei, come vedete, l'Italia

tutte le risorse economiche adottate poi sono state, diciamo così, ampiamente recuperate, e non solo, con una produzione cresciuta dell'8-9%, e quindi ci fa almeno tanto piacere capire che l'Italia si piazza molto bene per quanto riguarda il consumo del gelato, per quanto riguarda il volume.

guarda l'artista, poi non so se avete fatto caso, questa produzione acustica ritmata a me personalmente ricorda molto qualche brano del passato, degli Outkast, tanto per intenderci. Una traccia a caso, famosa Eia. Ad ogni modo, qui l'artista riflette anche sulla sua infanzia, sulla sua autostima, e c'è anche un bel video, una rappresentazione delicata e toccante di quello che è stato il percorso suo di crescita. Lil Nas X, 16:33 i minuti, e attenzione perché tra non molto parleremo di un professore che a quanto pare è stato vittima, a suo dire, di un incidente, di un errore fatale. Intanto Parafulmini, Giorgia.

0: 128 44 66 911. Un abbraccio arriva, parte da qua, arriva fino a Messina. Un saluto al mio amico e collega Antonino Barca, che so che è all'ascolto in questo momento. E allora, questo professore che ancora oggi continua a ripetere che è stato un incidente, un errore fatale, un professore porello, scosso, mortificato, questo prof di una scuola superiore di Ravenna finito al centro di una bufera dopo che la scorsa domenica, inviando in alcune chat che condivide con i suoi alunni, ha inviato alcune foto di materiale scolastico utile per lo studio dei ragazzi. E unitamente a questo avrebbe, secondo lui, inavvertitamente ripreso in uno scatto parte dei suoi genitali. Ah, vedi? La foto, come riferito da alcuni media locali, sarebbe stata inviata insieme ad altre, quindi con le pagine di un libro. Poi è stata cancellata, ma nel frattempo sarebbe stata scaricata dai vari ragazzi, presumibilmente alcuni anche minorenni, creando indignazione in diverse famiglie della città romagnola. Il giorno dopo c'è stato subito un confronto tra i rappresentanti degli studenti e l'istituto stesso. Intanto il professore, almeno fino a martedì scorso, non risulta essere rientrato a scuola. Intervistato su un giornale, il docente ha spiegato che si è trattato di un errore fatale. Non ho mai pensato di inviare una foto dei miei genitali ai miei studenti. Non sono pazzo, dice il prof. Poi entra nel merito di quanto accaduto. Domenica pomeriggio ho deciso di inviare alcuni appunti ai miei studenti e ho cominciato a fotografare le pagine. Ho allargato il campo della fotocamera perché le immagini fossero complete e, senza rendermene conto, va avanti, dice, ho ripreso anche parte dei miei organi sessuali. Ora, questo qui manda le foto ai ragazzi, le foto del materiale di lavoro, quindi perché anche gli organi sessuali presenti? Perché lui dice che in casa spesso sta nudo, perché fa ancora caldo, e dice non me ne sono assolutamente accorto. Capisco anche i genitori, va avanti, che vedendo le immagini si sono infuriati, ha aggiunto il docente, ma non era mia intenzione, mi sembra di essere in un film, ha concluso il professore intervistato dal Resto del Carlino. Continuo a chiedermi cosa accadrà ora, cosa farò? Provo vergogna e non so con quale faccia potrò ripresentarmi a scuola. Amici, con quello che ormai vediamo quotidianamente in TV, sui social, non credo proprio che gli studenti abbiano avuto questo grande trasalimento, questo grande shock. Magari si saranno fatti un sacco di risate tra di loro e la questione si sarebbe magari potuta chiudere subito se i genitori non avessero montato le solite polemiche inutili sui gruppi.
1: Non ci resta che attendere. Connello Surace. La controinformazione

16:47 i minuti. Nell'appuntamento di oggi, amici, e strani segnali radio provenienti dall'Antartide stanno attirando l'attenzione della comunità scientifica. Pensate che tra il 2016 e il 2018 un rilevatore di particelle cosmiche della NASA ha captato una serie di impulsi

un sistema di strumenti installati su palloni aerostatici ad alta quota sopra l'Antartide. L'obiettivo sarebbe quello di individuare le onde radio generate dai raggi cosmici quando colpiscono l'atmosfera terrestre. Un nuovo studio, pubblicato peraltro su una rivista scientifica prestigiosa, ha cercato di far luce su questi fenomeni misteriosi, analizzando i dati raccolti e provando a individuare una possibile spiegazione. Ma ve lo dico io, queste onde radio a chi appartenevano? No, non appartenevano a Superman!

Amazing, brano di spicco dal terzo disco in studio di questa giovane artista Ayra Starr, che negli anni abbiamo imparato davvero a conoscere molto molto bene, un sound unico dal respiro internazionale con una natura decisamente molto molto

Arriveranno le ore 17, allora adesso c'è un brano tutto italiano, però a tal proposito volevo parlare 30 secondi dei Jalis. Allora, i Jalis, amici, riproveranno a Sanremo. Chiaramente il pezzo deve essere valutato dalla commissione presieduta dal conduttore Stefano De Martino. E peraltro, non so se lo sapete, quest'anno sono passati ben 29 anni da quando vinsero Sanremo con Fiumi di parole, e hanno poi collezionato 29 bocciature di fila. Non una, 29, quindi attenzione, perché alla trentesima bisogna anche festeggiare. Però io spero vivamente che De Martino e la commissione li scelgano.

Sì, siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda questa nostra terza ora. Tranquilli, ne abbiamo altre tre fino alle 20. Siamo con voi e intanto andiamo a chiudere quest'altra parte con la nuovissima degli U2, si chiama Silenzio, e più tardi parleremo di un qualcosa che ci fa ancora star bene, perché parleremo delle nuove mete delle vacanze, qualcosa che può valere anche per la prossima estate.

tutti una manciata di secondi dopo le ore 17 in apertura di quest'altra ora insieme. Salutiamo come sempre le radio con noi in apertura di ogni ora in Piemonte, gli amici di Radio Villa Sound che poi ci ritrasmetteranno in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 80.

anche dell'area dello stretto tra Messina e Reggio Calabria, poi le nostre digital radio. Salutiamo rtaplanet.eu, gli amici di Radio Messina che trovate al portale anstv.it/radiomessina, gli amici di Radio Patata ascoltabile tramite le app dedicate o la piattaforma loud.fm, gli amici di Radio Millecuori.ca, ancora gli amici di puntoradioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue, gli amici di Radio Antenna Ionica in Calabria, per finire lo studio centrale Skylab 91 che trovate al portale skylab91.altervista.org. Ciò detto, leggevo alcuni dati che sono emersi dalla terza edizione dell'Osservatorio Turismo e Sostenibilità di Human Company per quanto riguarda il settore dell'hospitality in collaborazione con Legambiente e Ipsos Doxa. Allora, i viaggiatori a quanto pare sono diventati più consapevoli e sono disposti a cambiare abitudini e circa 3 viaggiatori su 10 dichiarano una forma di ecoansia quando pensano ai propri viaggi. Il 72% degli italiani

il 28% degli intervistati si orienta al trasporto pubblico o mezzi sostenibili. Un ulteriore 26% sceglie le mete meno affollate e il turismo slow. Incide anche l'utilizzo di

anche un 26% che è attento ai prodotti a chilometri zero e vuole sostenere l'economia del territorio. Gli agriturismi sono scelti dal 90%, seguono i rifugi alpini con l'86% delle preferenze, poi i campeggi e i villaggi con l'83%, ancora i B&B con il 79% delle preferenze, gli ostelli con il 72% e gli appartamenti in affitto per il 70%. Per

Outdoor con il 71% degli italiani, soprattutto tra le famiglie con figli piccoli, tra la cosiddetta generazione Z e tra i residenti nel nord-est con il 36% delle preferenze. Ancora, secondo il 79% dei

luoghi con una efficienza energetica alternativa alla classica, anche a scapito del proprio comfort. La transizione però verso il turismo sostenibile non dovrebbe essere solamente una scelta individuale, ma dovrebbe essere una scelta delle istituzioni o delle varie amministrazioni locali. Per il 35% le istituzioni potrebbero mettere degli incentivi in bassa stagione. Per il 28% invece bisognerebbe potenziare il trasporto pubblico e il 27% vorrebbe più itinerari alternativi. Secondo il 29% degli italiani, in tutti i casi, il futuro, verso il 2030, sarà il turismo rigenerativo fatto di esperienze contributive alla tutela e alla protezione della natura, delle comunità e dei luoghi visitati. Infine, per il 19% il turismo sarà di prossimità, con regole più severe e standard condivisi, e bisognerà prestare attenzione alle vere iniziative concrete. Quindi amici, voi invece dove pensate di andare nelle prossime vacanze? Perché da quello che abbiamo letto, da quello peraltro anche che abbiamo capito, gli italiani stanno cambiando il modo di viaggiare, quindi come dicono quelli bravi, il cosiddetto outdoor è tra le scelte di viaggio più gettonate. Questo perché chiaramente ormai l'animo degli italiani è sempre più

Bellissima. Nuova canzone per Max Pezzali con Le Ali, questa traccia che ripercorre un po' gli esordi dello stesso Max. All'epoca degli 883, anche il legame con Mauro Repetto, offrendo anche una riflessione sulla giovinezza, su quelle che sono le sue radici provinciali, l'inseguimento di sogni impossibili, anche con la metafora delle ali.

molto molto semplici, familiari quasi quasi. Magari può essere simile ad altre sue canzoni, anche perché comunque si sa, le note sono sette, sono quelle, e c'è chiaramente chi sostiene anche che è positivo il ritorno alle atmosfere degli anni 90 e alla cliché, e al cliché della formazione di Max Pezzali, insomma. 17:19 i minuti. Tra non molto, cari, parleremo della duchessa di Sussex che sta collaborando con una cioccolateria artigianale di Los Angeles, ma ne

Parliamo poi di uno degli artisti elettronici di maggior successo di tutti i tempi, più volte nominato DJ numero uno al mondo dalla prestigiosa rivista DJ Mag, altro personaggio insomma che continua a definire la dance contemporanea attraverso una discografia chiaramente ricca di hit capaci di segnare un'epoca. Insieme per questa nuova canzone dal titolo Shine, 17:22 i minuti. E allora cari, la duchessa di Sussex sta collaborando con una cioccolateria artigianale di Los Angeles. Voi direte, per fare che cosa? Per creare un calendario dell'avvento in edizione limitata, il tutto ispirato alla sua casa e al giardino. Neanche a dirlo, il prezzo per chi vorrà acquistarlo sul sito di Lifestyle di Megan è sicuramente di fascia alta, 131 euro per 24 cioccolatini che, come promette la moglie appunto del principe Harry nella dedica sulla confezione,

cioccolatini. Quanto ai gusti, sono ispirati ai prodotti in vendita sul sito della duchessa, tra cui le famose marmellate di Meghan: fragola, lampone, mora e arancia. Io sono convinto che ci sarà gente talmente rincoglionita che comprerà il tutto. Da capire comunque se Meghan riuscirà almeno a coprire le spese. Sicuramente il bacino americano potrebbe essere più ampio, ma ora che abita in Gran Bretagna, secondo me è difficile prevedere quanto questi cioccolatini potrebbero interessare sia in Gran Bretagna sia oltre Manica. Vi faremo sapere.

traccia forse che rientra nell'overo di quelle meno conosciute del maestro Franco Battiato, però siamo nel 1983. Titolo emblematico: la musica è stanca. Una dichiarazione di satira, quasi di insofferenza verso lo stato all'epoca della musica commerciale. Ripeto, siamo nel 1983, dove Battiato usava una ironia molto sottile e anche saggia, arricchita, come

reali stimoli culturali, quindi la musica che si faceva specchio di una noia generazionale e intellettuale incapace per Battiato all'epoca di produrre reale innovazione o di elevare lo spirito. Maestro Franco Battiato dal passato, 17-28 minuti, una manciata di secondi, mi dicono dalla regia che il collegamento con Giovanni Pirrotta lo anticipiamo ulteriormente, quindi non sarà alle 18, sarà alle ore 17.45, giusto una mezz'oretta per chiaramente parlare degli eventi più salienti per quanto riguarda l'ultimo.

Fresca fresca, arrivata da poco in radio, la nuova di Oliver John, Memories of You. Questo ultimo singolo per questo artista inglese, questa stella nascente del cantautorato internazionale. Questo cantautore chitarrista che trasforma poi esperienze reali e personali in musica, quindi parla oltre determinati confini. Allora cari, attenzione, e mangiare fuori durante la giornata lavorativa è diventato un lusso quasi insostenibile per le tasche degli italiani. Rispetto all'anno scorso, i prezzi di bar, tavole calde e punti di ristoro registrano rincari fino all'8%, con una impennata che raggiunge il più 368% se il confronto si estende ad oltre 25 anni fa. Dato certificato dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Un pasto completo tra primo, acqua, dolce e caffè oggi costa in media oltre 16 euro per una spesa annua stimata tra i 2.760 e i 3.250 euro. È così che molti lavoratori cercano poi di risparmiare scegliendo prodotti monodose o piatti pronti al supermercato. Però la soluzione di gran lunga più vantaggiosa rimane chiaramente quello che tu ti prepari a casa. Classico paninazzo, no? Te lo porti da casa.

un innalzamento del valore dei buoni pasto, no? Tante volte io ne so qualcosa, tante volte questi sono del tutto insufficienti a fronte degli aumenti che si sono ravvisati negli ultimi anni. Ma anche, che ne so, una vigilanza più stringente sulle dinamiche di mercato, che peraltro possono incidere sul costo della vita quotidiana, non sarebbe male, no?

Dispera e basta, artista pluritatuato, tra non molto parleremo della moda dei tatuaggi. Intanto, in merito a questo suo nuovo singolo, ci sono state delle polemiche, c'è stato anche un forte cortocircuito perché intanto vi dico che Spera e Basta è stato il primo artista al mondo ad ottenere il permesso di girare il video di questo motivo, quindi un video in generale, all'interno del Museo del Cenacolo Vinciano, proprio davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci. E quindi c'è stato questo cortocircuito perché molti hanno criticato questa scelta, hanno criticato l'istituzione per avere concesso un luogo d'arte così sacro e storico proprio a Spera e Basta. Però secondo me, dai, alla fine dei conti, al di là di chi è Spera e Basta e quant'altro, qui si parla di un dialogo con la contemporaneità, quindi c'è anche da sottolineare il fatto che l'operazione è legata a una causa sociale, perché lo stesso Spera e Basta finanzierà una serie di progetti speciali di inclusione sociale proprio in collaborazione con il museo nei mesi futuri. Quindi attenzione, c'è comunque in mezzo una causa nobile e importante. Detto questo, amici, attenzione, 17:38, tra poco, quindi, come già detto, parleremo della moda dei tatuaggi. More music.

commerciale di massa, però è un motivo che ancora oggi viene apprezzato per la sua fusione di sonorità elettroniche e l'intensa vocalità soul della cantante. Shara, nell'appuntamento di oggi, amici, i vostri messaggi WhatsApp al 328 44 66 911. Un bacione alla zia Sonia che anche oggi è all'ascolto, da poco però, dobbiamo qua tirare le orecchie. E poi un abbraccio, un bacio anche a Sami e a Serena, che si sono collegati anche loro da pochissimo. Buona serata ragazzi, buon divertimento. Tra poco parleremo di sport, tra poco collegamento con Giovanni Pirrotta dalla redazione del Medua News per il consueto punto sportivo del weekend. Amici, fare un disegno di

passando momenti speciali, persone care o passioni che vogliamo portare sempre con noi. Un segno visibile che parla della nostra vita quotidiana. Sono gli approfondimenti diffusi da una classifica che mostrano che il 48% degli intervistati in Italia ha deciso di fare almeno un tatuaggio. Un risultato incredibile che ci regala la vetta della classifica globale, mettendoci davanti a paesi come Svezia, Australia e America. La vera differenza però sta nei numeri finali. Se all'estero chi inizia tende a farne fino a 4 di tatuaggi, da noi ci si ferma molto spesso a un unico soggetto. Ad ogni modo, a quanto pare, è una mania che conquista ogni generazione. Sono cifre che confermano un'abitudine ormai radicata. Quindi questa passione endemica per i tatuaggi continua a correre velocissima tra persone di tutte le età, dimostrando in effetti come questo stile di vita stia diventando un vero e proprio fenomeno.

0: e si sente Nello Surace. Nello
1: Surace. La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni.

0: dalla redazione del Medua News. Buonasera Giovanni, come stai?
1: Buonasera, soprattutto abbiamo, sto bene, grazie, spero anche tu e tutti i nostri ascoltatori, soprattutto stiamo anticipando.
0: Sì,
1: quindi,
0: sì, sì.
1: Però insomma, la fortuna del non ci resta che attendere che è lunghissimo, quindi si può sì, avere questa flessibilità che tanto purtroppo va di moda nel lavoro.
0: Lasciamo perdere.
1: Noi. Ma adesso la facciamo andare di moda anche in radio. Buonasera a tutti.
0: E allora, mio caro, abbiamo tanti argomenti, ripeto, come già ho detto.
1: Se vuoi partire dal campo o dall'extracampo, io sono con.
0: Ma io partirei a sto punto dall'extracampo perché di argomenti ne abbiamo un bel po', eh.
1: E allora, andiamo un attimo, sì, prima di andare al magnifico mondo della FIGC, sì, della Federcalcio,
0: sì,
1: andiamo un attimino alle notizie che giungono, sono giunte nei giorni scorsi, di una diatriba clamorosa,
0: sì,
1: fra le due regine del calcio spagnolo, ovvero il Real Madrid e il Barcellona. Barcellona coinvolto in un caso Negreira, quindi qualcosa di non molto chiaro per quanto riguarda questa situazione qui, ma la cosa clamorosa è che la UEFA ha confermato di aver ricevuto dal Real una quantità sostanziale di documenti relativi alle indagini in corso appunto sul Barcellona per il cosiddetto caso Negreira. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nell'extracampo ormai ne succedono di tutti i colori. E cos'è il caso Negreira e cosa rischia il Barcellona, giusto per essere chiari. Allora, il Madrid ha inviato, dicevo, tutti questi casi e con il rischio di sanzioni pesanti per il Barcellona qualora le accuse venissero confermate. I Blancos avevano in ballo questi documenti, in caldo questi documenti. Chi è José María Enríquez Negreira? È il ex vicepresidente del comitato tecnico spagnolo degli arbitri, e qua torniamo sempre al discorso degli arbitri, un'indagine che avrebbe fatto venire a galla dei pagamenti effettuati dal Barcellona tra il 2011 e il 2018 a società riconducibili allo stesso Negreira. Il club catalano si è difeso, sta cercando di difendersi spiegando che quelle somme servivano per pagare consulenze e relazioni tecniche sugli arbitri, ma ovviamente non ci crede nessuno. Adesso io non vorrei dire. Quindi che cosa voglio dire? Che in Spagna sta esplodendo un caso Arbitropoli.
0: Ed è un intreccio comunque.
1: Come il caso Arbitropoli in Italia lo sappiamo.
0: Ed è un intreccio comunque, Giovanni, un intreccio abbastanza complesso, no? Perché correggimi se sbaglio.
1: Perché viene chiamata in causa? Perché viene chiamata in causa la UEFA.
0: La UEFA, quindi fattori politici, culturali, sociali, istituzionali.
1: Certo, bravissimo. Però io non ti volevo andare a portare a questo, perché ovviamente è un fatto che è clamoroso e potrebbe avere un impatto devastante ipoteticamente sulla Liga Spagnola. Ma la cosa che ti voglio far notare è che in giro per l'Europa, perché adesso ti citerò il caso Turchia che è molto simile, in giro per l'Europa continuano a scoppiare casi extracampo, ovviamente gestiti in maniera totalmente differente dalle singole federazioni, almeno ipoteticamente, perché noi sappiamo che l'unico caso Arbitropoli c'è stato per primo in Italia ed è finito in una bolla di sapone solo con le sole dimissioni di Rocchi, ma nessun provvedimento per le squadre coinvolte, quindi non c'è stata una Juventus che ha prodotto dei documenti per inguaiare l'Inter.
0: Certo.
1: Invece abbiamo visto che in Spagna non guardano in faccia a nessuno, il Real produce dei documenti per inguaiare il Barcellona e addirittura, capendo che all'interno della Liga avrebbero insabbiato tutto presumibilmente, cercano di coinvolgere l'organo superiore che è la UEFA di Ceferin, ok? Quindi questo lo voglio dire perché in giro per il mondo succedono queste belle cose e succedono da quando, ovviamente, il potere del denaro ormai ha sovrastato.
0: Però Giovanni, perdonami, non ti sembra un po' strano tutto questo, vista comunque l'accesa rivalità interna, le battaglie legali tra questi due club che comunque sono stati i principali promotori, sostenitori del progetto Superlega, quindi erano comunque uniti dall'obiettivo di contrastare. Dimmi.
1: No, il discorso è sempre lo stesso, però andiamo sempre sui soldi, ragazzi. Più soldi girano, e devo dire negli ultimi anni i soldi, al di fuori del campionato italiano, che è ormai il più povero di tutti, al di fuori del campionato italiano girano una marea di milioni di euro o di sterline se parliamo della Premier, ovviamente maggiori sono le possibilità che si vada a questi sconti. Voi pensate agli scandali che sono avvenuti nel settore economico, nella finanza, penso al Goldman Sachs e cose di questo genere. Allora, se io alla Lehman Brothers e cose di questo tipo, cosa voglio dire io? Che nel mondo dell'alta finanza succede ogni tanto uno scandalo, il venerdì nero di Wall Street, potrei citarmene tantissimi, perché lo scontro è così efferato, e quando si parla di denaro, di tanto denaro, lo scontro va su un altro piano, che è politico finanziario, per cui ci sta che scoppino scandali, perché ovviamente più denaro gira, più la possibilità della corruttela aumenta e della corruzione aumenta. E quindi ovviamente il calcio, che ormai è questo, ricordiamoci che la querella in questo momento tra FIFA e UEFA è per ragioni di vil denaro, non è per ragioni diciamo così di organizzative, ok? E quello è il discorso, per cui più denaro gira, più questi casi aumenterà. E quindi io vi cito il caso spagnolo, il caso turco, per cui in buona sostanza c'è si allarga, io non mi dilungherei troppo sui particolari, però diciamo che si allarga adesso a tutta una serie di presidenti del campionato turco lo scandalo, sempre per ragioni simili. E poi ovviamente il caso dei casi, cioè il Manchester City, che insomma si trova in questo momento diciamo così accusato, il procedimento non è partito, per 115 capi di imputazione, per i quali però non sappiamo quali provvedimenti verranno presi. Perché? Ti spiego perché. Perché al di là della lotta fra sceicchi e cose del genere, c'è però stato da parte della stampa, ma soprattutto degli addetti ai lavori, un rifiuto sdegnato della attribuzione dei titoli eventualmente cancellati al City, perché comunque dice quasi tutti, e ci possiamo citare un elenco lunghissimo di addetti ai lavori, allenatori e calciatori, che non gioiscono affatto per questa cosa e che mai e poi mai accetterebbero ovviamente che venisse assegnato uno scudetto a tavolino diciamo uno scudetto vinto sul campo del sì. Questo che ti voglio dire, che in Italia non è stato così. Ricordiamo che in Italia è avvenuto qualcosa di completamente diverso. Per quanto riguarda gli scudetti a tavolino, c'è qualcuno che da terzo classificato ha gioito e se li ha intascati. E poi per quanto riguarda invece l'altra parte di Arbitropoli, sappiamo com'è finita, ovviamente, per quanto riguarda sia il caso City che il caso Arbitropoli spagnolo e turco, io aspetterei un attimo, perché vediamo, perché potrebbe anche darsi che lì finisca in una bolla di sapone, certo. Con la differenza che l'unica squadra che ha pagato per Calciopoli e per le plusvalenze è solo e soltanto una, perché in Italia invece non si vedeva, tutti hanno colto l'occasione per colpire, stangare quella società. Quindi ti volevo parlare di questo, perché ovviamente il sistema calcistico ormai è uno, non possiamo, poi c'è l'ultima cosa da raccontare, se ci entriamo subito, sempre fuori calcio, per dirti che comunque il mondo del calcio sul campo va in un modo, ma siccome ormai praticamente è tutto un discorso di alta finanza, di questi scandali, scontri di potere e così via, io credo che dell'extracampo sentiremo parlare ancora a lungo, ovviamente non, cosa che non fa bene al movimento calcistico internazionale. In questa maniera piano piano il calcio perde di autorevolezza e perderà secondo me anche molti tifosi. Ultima cosa extracampo, ma non ultima, la questione Malagò. Ebbene, La questione Malagò, cioè improvvisamente, no, senti, con una stranissima tempistica.
0: Aspetta, aspetta, ma tu lo sai?
1: Si è deciso di farlo fuori.
0: Giovanni, ma tu lo sai che se stiamo chiaramente rasentando l'assurdo, ma se si dovesse optare per il commissariamento, no, questo indicherebbe ingerenza politica, quindi si potrebbe paventare l'ipotesi dell'inserimento di un personaggio gradito a una certa fazione politica che, perché no, potrebbe essere anche a favore delle multiproprietà, quindi c'è qualcuno che magari spera che ci sia un commissariamento, secondo me, vedi Lotito, vedi De Laurentiis. Non so tu come la pensi.
1: Ma a questo punto io non capisco la tempistica. Quello che dici tu è vero e lo condivido pienamente. Chiaramente lì si sta parlando di scontri di potere e evidentemente qualcuno dietro le quinte sta orchestrando. E molto probabilmente queste persone che già non si erano, soprattutto lo dico, non si erano mostrate favorevoli all'elezione di Malagò, chiaramente staranno
0: chiaro,
1: diciamo così, sperando per utilizzare un eufemismo, certo, utilizzando anche le virgolette, che, ma la cosa che io mi chiedo è la tempistica, cioè non si capisce perché non farlo prima dell'inizio, per evitare a tutti questa questa figuraccia, questo scandalo, ok? E va anche detto che tutto sommato Malagò, io ero stato molto pessimista sull'elezione di Malagò, che consideravo una sorta di personaggio in continuità con Gravina. In realtà qualche azione in discontinuità rispetto alla gestione Gravina il signor Malagò l'aveva fatta, e quindi mi sorge il dubbio che veramente i grandi poteri del calcio in questo momento non gradissero questo presidente, perché fosse un po' troppo imparziale, un po' meno vicino a determinate squadre, sicuramente lontano da Lotito e De Laurentiis, che negli anni, questi anni, hanno fatto un po' il bello e cattivo, esatto, tempo in Serie A insieme, esatto, a Marotta. Dobbiamo pensare male? A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si indovina, citando Andreotti.
0: Esatto.
1: Quindi va bene, staremo a vedere. Chiaramente è l'ennesima mazzata nel calcio italiano. Bisognerà capire, certo, se c'è da fare una rivoluzione, forse è meglio farla all'inizio di questo cambio di
0: perché
1: volta,
0: comunque al problema del tesseramento saprai bene che si sono aggiunte recentemente ulteriori indiscrezioni circa la mancanza di un documento chiave, l'autocertificazione dei requisiti, sì, nel fascicolo della, sì, candidatura. Dio mio, ma dai, non se ne esce più, non se ne esce più.
1: Sono sempre avvenute queste cose qua, quindi evidentemente all'improvviso qualcuno ha detto che,
0: esatto,
1: c'era qualcosa che non è,
0: esatto,
1: o una tempistica sbagliata, perché non ha alcun senso. Ripeto, poco fa, pochi mesi fa, ci sono state le elezioni, quindi queste scontri di potere si potevano fare dopo. Mi fa pensare appunto che è successo qualcosa dopo, che qualche promessa che era stata fatta magari sotto banco. Maniera informale, certo, non è stata mantenuta, e allora lì qualcuno si sta scatenando. È l'unica spiegazione che mi do. Ovviamente, ragazzi, io ho citato tutti questi casi per dire che attorno al calcio sono sempre mossi strani interessi, ma quello che sta avvenendo negli ultimi anni è veramente clamoroso a livello di FIFA, di UEFA, di FIGC, di Liga Calcio, e così via, ok? Questa cosa va detta e non possiamo fare finta di niente. Poi ci possiamo buttare sul campo e parlare del campo. Scusa, l'ultima cosa extracampo.
0: Vai, vai.
1: L'Udinese è stata assolta dalla procura della procura per non aver commesso alcun fatto di plusvalenza.
0: Certo, certo.
1: Quindi la plusvalenza la Juventus l'ha fatta da sola.
0: Diciamolo, okay. Porca miseria.
1: Ma diciamolo, è giusto per dirlo. Porca,
0: certo,
1: miseria.
0: Certo.
1: Allora, io voglio aggiungere queste cose qua, perché io non so come si faccia a parlare solo ed esclusivamente di campo quando tutto attorno succede questo.
0: Ma mio caro, ti ricordo
1: qua, un giornalista,
0: ti ricordo, sì, Giovanni, che noi siamo tra i pochi in Italia a dire queste cose, perché tutti gli altri parlano di campo. Ma possiamo anche noi metterci a parlare di schemi, di 4-4-2, di 5-3-2, l'anima degli mortacci loro. Però lo scopo di questo programma.
1: Ma se l'Italia non va da tre edizioni al mondiale,
0: un motivo ci sarà.
1: Non è un problema di campo. Non è un problema di campo. Ok?
0: È chiaro.
1: Anche perché devo dire, che dopo la prima clamorosa figuraccia fatta con me, è bastato a Mancini inserire qualche giovane fuori da quei circoli soliti del calcio italiano, vedi questa Iode che è fantastico, fantastico, per già risistemare un pochettino le cose. Cioè, quando non entrano i diktat dall'alto o quelli dietro le quinte, e magari si lascia un pochettino di più scegliere ai tecnici chi far giocare anche nei settori giovanili, perché il problema comincia da là e l'abbiamo denunciato più volte, non noi, ma Baldini, commissario tecnico della Nazionale Under 21. Non noi, ma Baldini.
0: No, no, ma anche noi, diciamolo, Giovanni, diciamolo,
1: noi
0: anche noi.
1: Abbiamo seguito Baldini, ma noi non lo diciamo per sentito dire, perché noi citiamo le fonti. E dire che il commissario tecnico della Nazionale Under 21 non è una fonte illustre, non possiamo dire. Quindi io cito Baldini e altre fonti, naturalmente. Quindi, quando poi noi dobbiamo andare sul campo e vediamo che la Nazionale italiana non tiene il campo nei confronti della Serbia, non possiamo dire solamente che il problema è sul campo, ma dobbiamo andare alla fonte di tutto ciò, e alla fonte di tutto ciò c'è in questo momento questa situazione magmatica a livello extracampo, sulle teste dei calciatori, sulle teste degli allenatori, e questo è che dobbiamo sulle teste soprattutto dei giovani e dei settori. Dobbiamo dirle queste cose qua o non dobbiamo dirle?
0: Sì.
1: Finché il calcio sarà una lotta di potere finanziario, e allora ragazzi, scordiamo, cioè possiamo andare sì, in campo, chi c'è andato, cosa ha fatto l'Italia? L'Italia ha pareggiato 1-1, tra l'altro immeritatamente, non voglio attaccare la nostra nazionale, ma meritava la sconfitta, però comunque ha pareggiato 1-1 con la Francia, bene. E ti posso dire che ha giocato bene a Iode, eccetera, Bastoni, lo stesso Bastoni che avevamo bastonato per altri motivi, che tra l'altro aveva avuto l'occasione per chiedere scusa a Kalulu, convocato da Zidane con la Francia, ma non l'ha fatto, speriamo che c'è un'altra occasione.
0: Comunque,
1: lo faccia.
0: Sai cosa, Giovanni? No, che della partita con la Francia ricorderemo le 5 parate fondamentali di Gigio Donnarumma. E
1: forse anche 6 o 7. Io ti dico perché stavolta la partita l'ho seguita e io ti dico che 5 sono quelle straordinarie, ma 6, 7, 8 normali le ha fatte.
0: Ecco.
1: Quindi stiamo parlando di un fatto clamoroso. È chiaro che la Francia meritasse di vincere, non l'ha fatto. Ben per noi. Spero che sia un'iniezione di fiducia per i giovani che hanno giocato.
0: E in negativo, però Fagioli davvero vergognoso.
1: Ma Fagioli ha fatto il mediano e basta. Non ha indovinato un lancio in tutta la partita. Ha giocato da mediano, va bene così. Insomma. Io non ho visto fare cose strepitose alla nazionale.
0: Assolutamente, assolutamente no.
1: C'è un giocatore che secondo me brilla ed è fantastico, lo ha fatto anche nella. Ti ha sentito dire perché nella partita non l'avevo vista, nella partita contro la Turchia, che è Iode. Sentiremo parlare di questo ragazzo a vita perché è fortissimo. Così come possiamo dire che è fortissimo, ma già lo sapevamo, Gigio Donnarumma, che quando è in serata è di gran lunga
0: sì,
1: il miglior portiere.
0: Sì, assolutamente.
1: Ovviamente capita delle volte che abbia dei passaggi a vuoto, però francamente quello che ha fatto a Parigi l'altro giorno è qualcosa di fenomenale. Io ho visto fare parate del genere forse solo a Buffon in passato in una partita del genere,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Devo dire fenomenale. E poi dei simpatici ragazzi che hanno lottato mettendoci tanta voglia e tanto attaccamento alla maglia, ma molto poco di più, diciamo così. Quindi non è che improvvisamente noi siamo diventati al pari della Francia, ritornati al pari della Francia, perché la vecchia Italia era al pari della Francia e per molti anni, tu lo sai perfettamente, eravamo superiori alla Francia.
0: Assolutamente.
1: La Francia
0: sì.
1: Veniva in Italia con la spocchia di avere una grande nazionale di rugby non molto alto, forse una buona nazionale di atletica, ma quando veniva in Italia prendeva lezioni di calcio dall'Italia per anni, è sempre stato così a tutti i livelli, poi le cose si sono pareggiate e purtroppo negli ultimi anni clamorosamente ribaltate. Stessa cosa vale per la Spagna. La Spagna, ricordo, giocò nel 1982 il mondiale che noi vincemmo lì, arrivò ai quarti ed era in casa, voglio dire. Vi ricordo che lì c'era ancora il regime di Franco, voglio dire. Fu molto aiutata allora la squadra di casa, ma non riuscì ad arrivare a un certo punto, e l'Italia vinse il mondiale. Quindi queste nazionali che una volta venivano bastonate dall'Italia adesso sono arrivate a livelli che noi ci sogniamo, esatto, in questo momento. Esatto. Non è che ci dobbiamo illudere per l'1-1.
0: No, assolutamente, ma ci mancherebbe.
1: No, qualcuno, perché visto toni trionfalistici, insomma, andiamoci piano. Quindi queste cose vanno dette. Ma ripeto, secondo me fin quando l'extracampo dominerà in questa maniera tutto il calcio italiano, e devo dire adesso appunto cominciano i problemi anche fuori, quindi magari anche la situazione idilliaca del calcio spagnolo subirà anche una battuta d'arresto. Vediamo come finirà, siamo solo all'inizio di questo scandalo, e allora si potrà ragionare. Perché ripetiamo, il discorso deve ripartire da noi, dalle scuole calcio, e non so se ripartire. Questo discorso adesso, l'ennesimo stravolgimento in Federcalcio, qualora vi sarà, credo che vi sarà. In primo momento pensavo che Malagò restasse al suo posto, ma a questo punto non ho la stessa certezza di qualche giorno fa. Vediamo quanto influirà, quanto peserà sulla riorganizzazione ipotetica del calcio italiano. Presto verranno assegnati anche i diritti di Serie A, sicuramente non alle cifre precedenti, per cui il calcio tra virgolette incasserà sempre di meno, e quindi vedremo cosa succederà con una Serie B che praticamente è in crisi, la Serie C in cui molte squadre non riescono nemmeno a pagare ogni mese i calciatori. Insomma, la situazione è drammatica, ma l'abbiamo detto più volte, quindi positive per quote anche sul campo, quindi sulla non mancata partecipazione ai mondiali e su tutto quello che sappiamo che sta avvenendo a livello di nazionale e di club, perché ricordiamo che comunque i club italiani stanno facendo una bella figura in Europa da diversi anni. Vogliamo dimenticarcelo oppure facciamo finta di quindi dobbiamo dirlo.
0: Senti, a proposito, so che devi andare, sei di fretta, però ti devo chiedere
1: di dirmi
0: qualcosa su queste amichevoli. Allora, l'amichevole che la Juve ha perso contro la Cremonese, l'amichevole del Napoli che ha perso contro l'Avellino, il Milan che ha pareggiato, insomma, che cosa sta succedendo? Però non tiriamo fuori la solita scusa, terze linee, quarte linee, perché per me, cioè, non ha né capo né coda, una scusa simile, perché tu Juventus...
1: Allora, io non ho assistito alle partite, certo una Juventus con Pizzoglio in porta non è una Juventus.
0: Ho capito, certo.
1: E la Cremonese ovviamente, che si trova a giocare con la Juve con tutti i giocatori, dà il massimo perché deve battere la Juve, i giocatori devono mettersi in mostra, quindi non darò grande peso, non riesco a dare grande peso a queste amichevoli.
0: Sì, assolutamente, però
1: si immagina che comunque siano state fatte una serie di esperimenti, e che comunque il calcio si è livellato, per cui la Juve non è più la squadra, cioè le squadre di prima fascia non sono più tanto diverse dalle squadre di seconda
0: però
1: fascia.
0: Però sai cosa penso? Che perdere anche solamente un amichevole contro la quindicesima del campionato di Serie B non si può sentire. Scusami, io
1: non si può sentire.
0: La penso così,
1: Che Alebegovic, che ormai è titolare nella Juventus, è stato protagonista con la Bosnia. Quindi voglio dire, avevamo calciatori, Kalulu era in Francia, avevamo calciatori sparsi, lo stesso Vicario era con l'Italia. Avevamo calciatori, lo stesso vale per il Milan e il Napoli, sparsi un po' in tutto il mondo. Quindi francamente io non condivido questa volta la tua
0: non
1: analisi.
0: Te la senti di...
1: Penso che la terza linea, e ripeto, c'è un livellamento verso il basso, per cui le squadre di prima fascia sono molto simili a quelle di seconda. Quindi non riesco a preoccuparmi, se fossi tifoso del Napoli, del Milan o della Juve, per queste sconfitte, francamente. Mi preoccuperei naturalmente se dopo tutte queste partite della nazionale i giocatori sono andati nelle varie nazionali e ritornano rotti. Già abbiamo l'Albegovic sostituito l'altro giorno con la Bosnia dopo aver fatto il gol importante per il pareggio bosniaco, subito sostituito, pare per affaticamento, mi auguro che non giochi le prossime due partite, ma giocherà. Quindi alla fine mi preoccupo di questo, sostanzialmente, se fossi un tifoso di queste tre squadre che hai citato tu. per il resto non mi preoccupo più di tanto, devo dirti la verità.
0: Giovanni, gli ultimi due minuti, gli ultimi due minuti
1: sì, li... rimane il fatto sì. che c'è stata una lunghissima pausa nazionale, ecco, ecco. Che ci sarà a breve un altro, attenzione.
0: Lo so.
1: Però ci può stare, per carità, ci può anche stare, cioè nazionale noi possiamo non considerare. Una settimana... volta queste pause venivano utilizzate per delle amichevoli, adesso sono state sostituite da una mini competizione che è comunque la Nations League, che non ha la stessa valenza di prima, ma comunque nessuno ci tiene a perdere in una competizione. In un amichevole spesso si andava là a passeggiare, questo lo ricordo benissimo, soprattutto noi italiani, che se non c'è nulla in palio passeggiamo per riposarci, insomma questo avveniva tranquillamente, avveniva quando avevamo i grandi campioni. Figurati adesso che abbiamo degli onesti lavoratori del pallone.
0: Si riparte allora sabato prossimo con Inter Parma alle ore 18, Napoli Frosinone alle ore 20:45.
1: C'è Italia Turchia a Bologna.
0: Vabbè, io questa l'avevo già omessa.
1: E poi da sabato si riparte.
0: Inter Parma alle 18, Napoli Frosinone 20:45, poi domenica 11 ottobre alle ore 18 come sfida di cartello Sassuolo Milan e alle ore 20:45 Cagliari Juventus. Poi c'è anche la Roma che alle 12:30 di domenica gioca in casa
1: allora,
0: del Como.
1: Allora, qual è la partita più difficile tra queste? Cagliari-Juve.
0: Sì, e là volevo arrivare.
1: Il primo perché il Cagliari è una delle sorprese del campionato. Secondo perché storicamente, soprattutto in un periodo caldo, tutto sommato ancora, perché al sud fa caldo, al nord no, ma
0: no,
1: al sud fa caldo.
0: Ti posso assicurare anche qui,
1: Perfetto, in un periodo molto caldo, magari ti soffre il vento di Scirocco e così via, all'ex stadio Sant'Elia, se non mi ricordo se ha cambiato nome, insomma, storicamente lo stadio Sant'Elia di Cagliari, abbiamo visto tante di quelle performance clamorosamente brutte da parte delle squadre di vertice, per cui mi attendo veramente una partita difficile per la... quindi questo te lo volevo segnalare. Le altre credo si vadano più scioltezza, ma la partita della Juve sarà quella più difficile.
0: Io non sottovaluterei anche il Sassuolo, che negli ultimi tempi è stata bestia nera di molte squadre, anche dello stesso Milan,
1: compresa la Juve, il Milan e la Juve, sì.
0: Quindi
1: vedremo, insomma, però per me la partita più difficile è quella. Okay. Ti dico da tifoso juventino,
0: sì.
1: E firmerebbe il pareggio in questo. Firmerebbe il pareggio, perché lì la vedo difficile, perché sono
0: è dura.
1: Certo, magari il Cagliari non trarrà vantaggio da questa mega pausa, vedremo, però anche la Juve era in crescita, quindi non lo so. Ovviamente se la Juve dovesse fare il risultato pieno a Cagliari certamente sarebbe una prova di maturità importante, ma stiamo usando il
0: ultima,
1: se, con i se e con i ma.
0: Ultima domanda,
1: non si fa la storia nemmeno nel calcio.
0: Ultima domanda e ti lascio andare: è un Luciano Spalletti messo sotto pressione dalla dirigenza bianconera? Cioè si aspettano tanto, quantomeno non dico la vittoria in Europa League, ma quantomeno ben figurare, e anche ben figurare in campionato, cioè nessuno pretende che tu Spalletti lo possa vincere, ma che quantomeno possa essere lì dietro le prime.
1: C'è stato il disastro contro il Sassuolo e due buone partite, direi la seconda anche molto buona contro l'Atalanta, per cui la Juventus è in crisi. Per cui certamente dovessero tornare i risultati negativi, Spalletti non arriverebbe a Natale, questo è evidente. Non so con chi verrebbe sostituito Conte, in questo momento di allenatori liberi, al di là di Conte che però non sembra gradito alla dirigenza juventina, non vedo granché in giro. C'è Deschamps, mi pare che poi non abbia preso nulla dopo la panchina francese, ma non c'è molto altro. Quindi diciamo che i sostituti sono pochi e da questo punto di vista Spalletti può stare tranquillo. Chiaramente se imbrocca un paio di partite come quelle fatte a Reggio Emilia, penso chiaramente non arriva a Natale, questo è evidente. Non credo, devo dire la verità, non credo. E certo la partita, lo snodo di Cagliari è molto importante.
0: Sì.
1: E la prestazione lì a Cagliari dovrà essere gagliarda, altrimenti si va sotto tranquillamente.
0: Giovanni Pirrotta, allora io ti ringrazio anche per questo fine settimana, per il tuo contributo.
1: Ci
0: risentiamo tra 7 giorni alle ore 18:30 regolarmente nella nostra consueta.
1: Grazie a te, buona serata, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Nella nostra consueta fascia oraria e noi continuiamo con il nostro appuntamento anche per oggi fino alle 20.
2: Non ci resta che attendere con Nello Surace.

Pezzi liricamente stimolanti, caratterizzato da un groove funky e chiaramente simile a quello dei Salt You Soul, sottolineando però chiaramente il senso unico della melodia, gli arrangiamenti vocali della stessa Karen Wheeler, che brillavano del tutto in modo autonomo, anche perché lei arrivava dai Salt

Ho mandato in onda anche una canzone prima, cara Giulia, non eri all'ascolto sicuramente, me la sono autodedicata, una canzone del compianto Bruno Lauzi, no? Vecchiaccio, perché ormai la mia memoria va a farsi strabenedire, a farsi strafriggere, che è una bellezza. Attenzione cari, perché tra poco, non so se è una notizia fake, ma da Singapore arriva una storia.

Ne parliamo tra poco. Intanto la novità targata Tiro Mancino e Simona Molinari con Nuvole, questa versione bossa in blu.

ottimo lavoro in studio dei Tiro Mancino in questa nuova veste. Allora cari, 18 e 28 i minuti nell'appuntamento di oggi, domenica 4 ottobre 2026, da Singapore arriva questa storia incredibile. Per 52 anni un uomo non ha mai saputo cosa significasse digerire. E quella che per la maggior parte delle persone è una funzione naturale, per lui era semplicemente impossibile. L'uomo, un dirigente del settore della cyber security, ha raccontato recentemente la sua esperienza, spiegando come non avesse considerato questa particolarità un vero problema. Solo che la situazione però è cambiata col passare degli anni. Intorno ai 40 anni sono comparsi sintomi sempre più frequenti: forte gonfiore addominale, aria intrappolata, dolori, stitichezza, una sensazione costante di pressione. E mangiare determinati alimenti o bere bevande che favorivano la formazione di gas poteva diventare per lui un'esperienza particolarmente complicata. L'uomo ha raccontato di sentirsi come una sorta di pentola a pressione. Nei momenti peggiori arrivava a provocarsi il vomito, che schifo, per cercare di liberare dell'aria accumulata. Anche sul lavoro la situazione era diventata imbarazzante. Insomma, situazione vergognosa, no? Anche percepita dai colleghi. Convinto che il problema potesse essere legato all'alimentazione, l'uomo aveva cominciato anche a sospettare di essere diventato intollerante al lattosio.

La svolta è arrivata quando l'uomo ha scoperto autonomamente l'esistenza di una rara condizione. La sindrome del non rutto, ma si può! Una condizione ancora poco conosciuta, forse sottovalutata, poco diagnosticata. A essere coinvolto è il muscolo cricofaringeo, situato nella parte superiore dell'esofago. In condizioni normali, quando ingeriamo aria, mangiando, bevendo, parlando, questo muscolo può rilassarsi, permettendo al gas di risalire e di essere espulso attraverso, insomma, determinati rumori.

rumori nella zona del collo, del torace, e un aumento anche di certi fenomeni. La condizione è stata descritta in modo sistematico anche in ambito medico negli ultimi anni, contribuendo a far conoscere un disturbo che per molto tempo è rimasto complicato da identificare. Ma attenzione, la svolta, perché una volta individuato il problema, per l'uomo è arrivata anche la soluzione terapeutica: una iniezione di tossina botulinica, più conosciuta come Botox, direttamente nel muscolo interessato. Il principio è semplice: il Botox viene usato per rilassare temporaneamente il muscolo cricofaringeo, facilitando il passaggio dell'aria verso l'alto e permettendo finalmente al paziente di digerire, di emettere il classico rumore tipicamente fantozziano, no, il rutto libero. Prima della procedura l'uomo si è sottoposto anche ad una endoscopia per verificare che non ci fossero ostruzioni nell'esofago. Signori, io non so se effettivamente sta notizia è vera, cioè 52 anni senza mai digerire in certi modi. Siamo felici per lui, insomma, no? Ma al di là di tutto, forse più che il Botox, l'uomo poteva adottare anche un altro sistema, anzi due sistemi. O la frittatona di cipolle con tanto di peroni ghiacciata abbinata, oppure il mitico Mister Muscolo idraulico gel, e lì non sbagli mai.

non solo musicalmente parlando, saltando da un anno all'altro. 18:41 i minuti, e tra non molto, cari, parleremo del caffè, che non è mai stato solamente una bevanda, spesso la scusa per

suoni decisamente ruvidi, decisamente internazionali per quanto riguarda Cesare Cremonini. Cremonini ormai non ha certo bisogno di giustificarsi o di inseguire i trend dello streaming, anche perché con Paparazzi ha deciso di abbracciare un nuovo livello, no? Quindi la totale libertà di levarsi la maschera dell'artista di successo per tornare a divertirsi come un esordiente, sperimentando nuove sonorità, in questo caso

parlavamo del caffè, no? Il gesto più normale, più democratico del nostro fluire, del nostro divenire, e sta diventando un'abitudine costosa. La tazzina costa più di qualche anno fa. E il cambiamento, centesimo dopo centesimo, comincia a farsi sentire. E secondo i dati Istat, il prezzo del caffè acquistato per il consumo domestico ha registrato una forte accelerazione negli ultimi anni, mentre le rilevazioni dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy mostrano aumenti dell'espresso in tutte le 19 città prese in considerazione nel confronto tra giugno 2021 e giugno 2026. La geografia italiana dell'espresso racconta una storia fatta di differenze. Nel giugno 2026, nelle

nazionale. Il costo cambia da una città all'altra. In cima alla classifica dei prezzi c'è Bolzano, mentre Catanzaro rappresenta l'estremo più economico tra i centri esaminati. Il dato forse più significativo è un altro. Rispetto al giugno 2021 il caffè è aumentato in tutte le 19 città.

piedi, ripartire è diventato sempre più caro. Tra inflazione, raccolti andati male, cambiamenti climatici, tanto da diventare uno degli indicatori più discreti del nostro tempo, anche la cucina di casa non è rimasta immune. Il caffè acquistato al supermercato ha conosciuto una crescita particolarmente accentuata nel 2025. Secondo le rilevazioni Istat, il prezzo è aumentato del 21% rispetto all'anno precedente e del 44% rispetto al 2021. È una variazione importante, soprattutto se confrontata con l'idea che abbiamo sempre avuto del caffè come prodotto relativamente economico. La confezione che finisce nella dispensa però non contiene semplicemente chicchi, perché è chiaro che dietro il prezzo c'è la lavorazione, il confezionamento, il trasporto, la distribuzione. Ogni passaggio della filiera può risentire dell'aumento dei costi. Quindi è chiaro che magari una volta avremmo detto semplicemente fatevi il caffè a casa che è meglio, così risparmiate. Oggi neanche questo possiamo dire. E quindi tutto questo dipende dai fenomeni paralleli, fenomeni, come già detto, di siccità, di piogge estreme nei principali paesi produttori, tipo il Brasile, no? Che chiaramente hanno ridotto i raccolti. Poi l'aumento del costo dell'energia, dove lo mettiamo? I trasporti, l'aumento del prezzo delle materie prime, e quindi tutto questo pesa su tutta la filiera, su tutta la distribuzione, la produzione, e in più ci metto anche le speculazioni finanziarie. Ovviamente, no? Quella ormai è una consuetudine.

questa Good Day, che è una cover di un brano storico della fine degli anni 70, è qualcosa che ha ottenuto un riscontro positivo proprio per questa miscela intrisa di soul tra hip hop classico, scambi di rime fluide e anche un'innegabile sintonia, e chiaramente il campionamento di Lovely Day di Bill Withers nel ritornello, unito a bassi più corposi, gli interventi vocali del compianto Fatman Scoop, è qualcosa che di sicuro non passerà inosservato per questa stagione autunnale 2026. 18:52 minuti nel nostro appuntamento, si avvicina anche il momento dopo le ore 19 in cui parleremo un po' di economia, già abbiamo preso in mano calcolatrice, pallottoliere e quant'altro. E nel frattempo noi continuiamo con la musica e tra non molto parleremo dell'uso un po' parossistico del registro elettronico, visto che c'è una novità interessante per quanto riguarda la scuola. Intanto, dal passato, l'anno di grazia è il 1996 con i Cattivi Pensieri e la loro emozione.

cattivi pensieri, traccia questa che ad oggi viene ricordata come un classico radiofonico del 1996, 18:55. Allora cari, il Ministero dell'Istruzione del Merito ha posto un freno all'uso indiscriminato del registro elettronico per le consegne domestiche. Una mossa resa necessaria da un malcostume diffuso perché, secondo i dati raccolti dal portale scuola.net, durante l'anno alla maggior parte degli studenti capita di ricevere notifiche di studio extra. E quindi vogliamo una scuola che insegni ai ragazzi a studiare con metodo, serenità, responsabilità. Queste le parole perentorie del ministro dell'Istruzione del Merito Giuseppe Valditara, ufficializzando la stretta su una prassi sempre più comune e mal tollerata dagli studenti: l'assegnazione continua di compiti a casa tramite piattaforme digitali ben oltre l'orario scolastico, una situazione che attualmente riguarderebbe almeno 3 studenti su 4. La nota ministeriale, inviata giorni fa alle scuole, già operativa per l'anno 2026-2027, parla chiaro. Le consegne dovranno avvenire in classe entro il termine delle lezioni, tornando quindi a valorizzare il diario cartaceo, evitando tassativamente inserimenti sul registro elettronico nel tardo pomeriggio, in serata o durante il fine settimana, che costringano alunni e famiglie a un controllo continuo degli aggiornamenti.

normale anno scolastico, ricevere notifiche pomeridiane o nel fine settimana con nuove consegne per i giorni successivi era diventata una prassi consolidata. Solamente a uno studente su quattro, l'ultimo monitoraggio, risalente a qualche mese fa, parla di un esiguo 24% di alunni. Per la stragrande maggioranza, invece, la tecnologia ha dilatato il tempo scuola. A quasi due alunni su tre, nel 62% dei casi, capita spesso e volentieri che

l'altro non va in pausa neanche durante i periodi di riposo più lunghi. I dati relativi alle ultime vacanze estive mostrano un trend decisamente allarmante. A oltre la metà degli studenti, nel 54% dei casi, sono stati assegnati compiti in via digitale dopo l'ultima campanella di giugno. Entrando nel dettaglio, se solamente il 46% si è visto assegnare tutto il lavoro prima del termine effettivo delle lezioni, per gli altri le ferie sono state interrotte da notifiche a scoppio ritardato. Al 31% degli studenti è stato aggiunto del carico extra rispetto a quanto già appuntato in classe. E quindi, alla fine dei conti, questo ritorno al passato, secondo me, è importante. Abolire quindi il registro elettronico, tornare al manuale, no? Con i compiti e le comunicazioni date solamente a scuola.

0: sito e iniziare a vendere prima dei giorni di shopping più importanti dell'anno. Cosa stai aspettando? Avvia la tua attività prima che sia troppo tardi. Inizia gratuitamente su shopify.com.
1: Tori. Pensate che ci sono casi in cui sulla bacheca da inizio scuola ci saranno 20-30 comunicazioni. Io ho degli amici insegnanti che mi raccontano queste cose, no? E alcune volte sono costretti a comportarsi così in modo becero, però è un comportamento che non va. Per non parlare poi di classroom. E poi ci sono effettivamente i libri che i genitori pagano profumatamente. E perché bisogna poi, non so se avete fatto caso al fatto che molti genitori stampano le slide, le studiano con i ragazzi. Ma che gran casino. Chiudiamo quest'altra ora. Rimanete con noi insieme, live, anche oggi, se lo volete, fino alle ore 20. Intanto l'ultimo singolo di Gabriella, Selmi. Risentiamolo.

Quasi le 19:11 minuti di questa domenica 4 ottobre 2026. Intanto mandiamo gli auguri a tutti quelli che si chiamano Francesco o Francesca. Mi sembra una cosa più che doverosa, no? Sarebbe anche festa nazionale, anche se domenica. In diretta sui canali di Radio Villa Sound in Piemonte, che poi ci ritrasmetterà in replica dalla mezzanotte. In Veneto sui canali di RVD 87.7 in FM e DAB per l'intera regione. In Calabria su Radio Medua Movida, Radio Amore Catanzaro. Le nostre digital radio RTA Planet, Radio Mille Cuori, Radio Patata,

Click, Tonight is the Night, che poi effettivamente lo stile di questo collettivo era simile a quello di altri progetti Eurodance all'epoca, vedi La Bush, progetto prodotto dallo stesso team, e quindi all'epoca c'era tanta difficoltà a distinguere un motivo dall'altro. E in effetti io ricordo che comunque molti avevano paragonato quel periodo della dance all'era mitica della Motown, sì, perché comunque la produzione e l'efficacia dei tormentoni commerciali contavano più dell'identità dei singoli interpreti che cantavano i brani. Pensate un po'. Allora cari, parentesi, economia e quant'altro, con tutta sincerità vi devo dire, sarà una legge di bilancio complicata. Questa cosa non la dico io, l'ha detta qualche giorno fa il vice ministro dell'economia.

abbiamo tenuto sempre sotto controllo e per effetto dell'aumento di energia sta arrivando a 100. Speriamo, dice, che l'Unione Europea capisca questa situazione e ci venga incontro, ci dia più flessibilità per darci un po' più di ossigeno nel fare interventi più mirati, ha aggiunto Leo. Poi ancora il vice ministro ha spiegato che non si può dire disinteressiamoci alla tenuta dei conti pubblici e sporiamo, anche per iniziative lodevoli e non tanto per sperperare i soldi. Invece dobbiamo veramente essere prudenti perché nel momento in cui facciamo misure un po' più disinvolte rischiamo un tracollo per lo Stato. E quindi lo stesso Maurizio Leo ha fatto il paragone con la Grecia di tanti anni fa. Poi lo stesso viceministro ha sottolineato che altri paesi che hanno fatto ampi sforamenti non hanno un debito pubblico come l'Italia e bisogna vedere le ricadute che hanno. Parlando della possibilità di innalzare dal 50 al 65% della detrazione per le spese di riqualificazione energetica,

clausola di flessibilità europea. Quindi qualcuno al governo, che non è un pinco pallino qualsiasi, ma il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, ci mette in allerta. Però lor signori i vitalizi se li sono ripresi, e anche un bel rimborso alla faccia di chi lavora onestamente. Qui mi sa che dovremmo diventare tutti politici, poi vediamo chi paga, altro che Grecia. Perché poi lor signori aumentano la spesa pubblica, finanziando le guerre, e i milioni di IVA sui carburanti in più che entrano ogni giorno. Sarebbe il caso fermare l'acquisto di materiale bellico. E poi la sospensione per un anno del bollo. E dai, ancora più evidente che un semplice modo per raccattare qualche voto di qua e di là.

becchiamo il tracollo. Anzi, oserei dire siamo già al tracollo, perché questo è il nostro paese. E poi c'è ancora qualcuno che dice che il PIL è in crescita, ma quando mai? Se quello 0,9% rappresenta la crescita, anche perché la crescita del PIL, l'ho detto e l'ho ridetto tante volte da questa parte, non indica la salute di un paese, il PIL. Non è sinonimo di benessere sociale. Bisogna esaminare la distribuzione.

pezzo che riprende le sonorità del Britpop della fine degli anni 90 e anche un po' gli inizi del 2000, richiamando le radici e le influenze anche del suo stesso primo lavoro completo.

Allora, dopo l'iniziativa di Eni, come sapete ha fissato un tetto per 30 giorni al prezzo di benzina e gasolio nelle sue stazioni di servizio, con un taglio medio di 17 centesimi al litro, anche altre catene tipo IP Kuwait hanno annunciato un ribasso dei prezzi. A conti fatti, globalmente sono coinvolti metà dei distributori sul territorio nazionale, però il carburante scarseggia, come era qui l'acqua è poca e scarseggia, la papera non galleggia, quindi il carburante scarseggia, si allungano le code per i rifornimenti, in alcuni casi la benzina è già esaurita. Ora si apre un'altra partita che coinvolge tutti, quella degli sconti sull'energia. Apripista Eni Plenitude, che lancia una campagna promozionale a partire già da qualche giorno, dallo scorso

progetto di durata biennale rispetto all'offerta base. Una sforbiciata che tra luce e gas consentirà, non lo dico io ma lo dicono i calcoli della compagnia, un risparmio annuo di circa 200 euro ad abbonato. Quindi Eni, dopo il tetto ai prezzi di benzina e gasolio, offre un nuovo contributo alle famiglie italiane nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia, volta a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Quindi il gruppo offrirà, a partire dal 1 ottobre, quindi già da qualche giorno, e per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, il 30% di sconto

storia pazzesca, no? E quindi vi dico anche che Eni in questi giorni ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e alla pesca. Gli attuali clienti Eni Live potranno acquistare gasolio e benzina ad uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto sarà applicato da oggi al 31 ottobre. Potrà essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. La decisione si inquadra nell'iniziativa Eni per l'Italia. Fa seguito, come dicono quelli bravi, al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Eni Live aderenti dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente, come già detto, annunciato da Plenitude. Ma io dico, credo che la gente sia stanca di queste mancette elettorali. Io credo che un po' tutti vorremmo soluzioni definitive, un po' tutti vorremmo stabilità. Cioè, ste prese per il culo ancora una volta dopo che hanno speculato con prezzi folli e ora tutti quanti, guarda un po', abbassano i prezzi e la guerra non c'è più? Questi giorni, come sapete, in Calabria si sono ribellati gli agricoltori. E quindi che fanno? Ora li calmano con questa mancetta? Io vi ricordo che a metà settembre il gasolio era 2,17, cioè un prezzo fuori dalla logica. E adesso chi trova il prezzo a 2,19 si sente anche sollevato, ma state bene? Cioè, questi signori hanno fatto diventare l'Italia la nazione più ridicola al mondo. Abbiamo i governatori più incapaci e truffaldini d'Europa. E quindi che famo? Sapete che famo? Adesso ci compriamo un bel trattore per andare a fare la spesa e così siamo tutti contenti. Via! Almeno risparmiamo. Ma vergognatevi! Ancora gli stipendi sono da fame, i costi alle stelle. Ma io vorrei capire chi pagherà la crisi. La crisi saranno le regioni più povere a pagare il tutto prima degli altri. E siccome spesso sono quelle che ci portano il cibo in tavola, è giusto anche che il sottoscritto ve lo ricordi da questa parte dei microfoni, perché il lavoro va pagato, il giusto, non sfruttato. Faccio l'esempio, che ne so, della Norvegia. Lì la benzina costerà anche 2,50 euro, però se guadagnano di più, guadagnano 3.000-4.000 euro al mese, è chiaro che quel costo peserà in modo enormemente diverso. Punto e basta. Torniamo alla musica, via. Traccia che arriva dal 1983. Suoniamo in italiano con questo motivo che si intitola Dentro ai Bars. Lo ricordate? Gino Deliso.

per intenditori e anche per chi ha una memoria davvero buona. Gino Deliso, cantautore triestino che all'epoca veniva definito il sovrano del rock mitteleuropeo.

titolo, no? La S finale nel titolo, dentro ai bars, voluta per mantenere il corretto pluralismo anglosassone del termine, quindi non dentro ai bar, ma dentro ai bars. Quindi questo trasudava anche una certa ricercatezza.

Ora, amici, nonostante la decisione di Eni e di altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto per famiglie e imprese rimane pesante. Secondo le stime dell'ufficio studi della CGA di Mestre, rispetto allo stesso mese del 2025 la maggiore spesa arriverà a circa 1,1 miliardi di euro. A pagare di più saranno soprattutto le grandi aree metropolitane e i territori dove l'auto resta indispensabile per gli spostamenti quotidiani. Quanto costa il caro carburanti? Nell'ultima

Rispetto ai livelli registrati alla vigilia dell'inizio del conflitto nel Golfo Persico, l'aumento è del 29,1% per la benzina e del 36,6% per quanto riguarda il gasolio. Su base annua, la CGA di Mestre prevede per il

0%. Tra le aree metropolitane l'impatto maggiore è previsto a Roma, con 68 milioni e mezzo di euro di spesa aggiuntiva nel solo mese di ottobre. Seguono Milano con 49 milioni e mezzo, Napoli con 39,6 milioni, Brescia con 31,2 milioni, Torino con 27,8 milioni e Bari con 25,6 milioni. A livello regionale invece gli aumenti più consistenti in valore assoluto riguardano la Lombardia con quasi 164 milioni.

di euro in più, l'Emilia Romagna con oltre 111 milioni e il Veneto con oltre 106 milioni. A soffrire maggiormente sono soprattutto i pendolari che vivono nelle aree meno servite dal trasporto pubblico. Per chi non ha alternative concrete all'auto privata, l'aumento del prezzo di benzina e diesel si traduce direttamente in una maggiore spesa mensile per andare chiaramente al lavoro. È proprio su questa fascia di popolazione che il caro carburanti rischia di incidere di più, perché ridurre i consumi o cambiare mezzo di trasporto spesso non è un'opzione praticabile. La scelta di Eni e di altre compagnie di fissare un tetto ai prezzi per ottobre può contenere, dicono gli esperti, in parte l'aumento, ma secondo la CGA chiaramente non è sufficiente a riportare la spesa sui livelli precedenti alla crisi. Il nodo resta infatti legato all'andamento delle quotazioni internazionali e alla situazione geopolitica, anche se vi ricordo che il prezzo del petrolio a barile è basso, eh? Finché il conflitto in Medio Oriente resterà aperto, osserva la CGA di Mestre, sarà difficile immaginare un ritorno stabile dei prezzi alla pompa ai livelli precedenti. Ma perché qualcuno forse pensava che portare di un centesimo il tutto sotto i 2 euro sarebbe stata una soluzione, eh? Cioè, è stato fatto tutto questo per fare passare per normale il prezzo oltre i 2 euro. E se va avanti così arriverà anche a 3. Stiamo attenti, signore e signori. Mi parlano di price cap. E questi si accordano tra loro e la gente continua a starsene zitta e muta, invece di scendere a protestare, boicottare le stazioni di servizio. La gente si mette in fila per fare gasolio, porca puttana, 2,20 euro la benzina a 1,99, ma siamo senza uscita, senza speranza, ci meritiamo tutto questo e anche quello che verrà. Cioè, questi qua ci hanno speculato con guadagni stratosferici, hanno fatto tutto questo per evitare di essere tassati sugli extra profitti, dando l'elemosina al popolo. 2 euro sarebbe un beneficio, cioè una missione quasi esplicita che finora governo e imprese hanno speculato alla faccia nostra. Vi ricordate a gennaio 2026 a quanto stava il diesel? Sono andato, ho cercato, perché chiaramente non me lo ricordavo, 1,60 euro. E ci sono dei coglioni che esultano per il gasolio a 2,20 euro. Ma questa gente qua meriterebbe di pagarlo anche 5 euro al litro. Ci stanno prendendo per il culo e li ringraziate anche? Shout out to my man, Mover Joe, because everybody here is so sick.

in Italia, è entrato anche nelle chart di Belgio, Svizzera, Portogallo, Paesi Bassi, Germania, Spagna, altri territori europei per questo personaggio. Mauvais Jo, che negli ultimi mesi è diventato uno dei nomi più interessanti della nuova scena francese, personaggio di origini congolesi e cresciuto in Francia, una storia che nasce nel mondo dei club dove ha sviluppato quella energia e quella capacità di coinvolgere

Due minuti, una manciata di secondi. Amici, ad agosto 2026 cosa ci dice l'Istat? L'Istat rileva che su base mensile gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Quindi lo dice l'Istat ribadendo che crescono le persone però in cerca di lavoro, con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Ad agosto inoltre il tasso di natività tra 15 e 64 anni scende al 32,7%, al minimo dall'inizio delle serie storiche, dal lontano 2004. Rilevazioni sempre a cura dell'Istat, segnalando che in questa fascia di età sono inattive 12 milioni, quindi tra 15 e 64 anni sono inattive 12 milioni 124 mila persone, con un calo di 21 mila unità su luglio e 381 mila su agosto 2025.

altrimenti rimangono dati statistici asettici, punto e basta, così diffusi solamente per fare un po' di clamore, no? Detto questo, amici, torniamo alla musica, un po' di musica italiana. Ultimo singolo di Elisa, che pare che recentemente si sia

da qualche giorno non è più un mistero. Elisa e il marito Andrea Rigonat si sono separati dopo 18 anni insieme. Stavano insieme dal 2008, nel 2015 erano convolati a nozze e non sono note le motivazioni che abbiano spinto la coppia a prendere due strade diverse, visto che la riservatezza da sempre è un elemento imprescindibile per quanto riguarda la coppia. Al momento però pare che i rapporti siano buoni, secondo quanto riporta un noto settimanale che ha dato notizia della loro separazione, e quindi i due sarebbero intenzionati a mantenere un rapporto di stima.

Lionel Richie, informissima, siamo nel 1983 con Running with the Night. Pare peraltro che l'artista per fortuna si stia riprendendo dopo essere stato recentemente ricoverato in ospedale per un problema cardiaco legato alla fibrillazione atriale e si è sottoposto anche ad una ablazione cardiaca invasiva. Però il tutto è riuscito perfettamente in base anche a quello che hanno detto i medici. Dal 1983 Lionel Richie. Amici, ancora i vostri messaggi WhatsApp al 328 44 66 911. Un abbraccione anche ai ragazzi del fan club Massimo e Paolo, che so che sono collegati in questo istante, li saluto chiaramente. Allora, amici, pioggia di rincari per la guerra in Iran, ma dove? sulla base dell'inflazione acquisita dall'Istat per l'intero 2026 è considerata la totalità della spesa annua per consumi delle varie tipologie di famiglia, ha calcolato il Codacons. L'impatto dei rincari scattati dall'inizio del conflitto porterà un pensionato, un povero disgraziato che vive da solo, a spendere in totale 667 euro in più rispetto all'anno scorso a parità di consumi e nell'ipotesi in cui i prezzi si mantengano ai livelli attuali. Per un single sotto i 35 anni l'aggravio di spesa sarà di 704 euro, mentre una coppia senza figli dovrà mettere in conto 1167 euro in più a fine anno. Per una famiglia monogenitoriale la spesa annua risulterà più elevata di 976 euro, che salgono

di prezzi e tariffe hanno un peso diverso anche a seconda della fonte principale di reddito di una famiglia, così come dice ancora il Codacons. In base alla classificazione della condizione professionale del capofamiglia, così come definita dall'Istat, un disoccupato si ritroverebbe a spendere a fine 2026 più 700 euro, che diventano più 936 se lo stipendio principale in casa è quello di un operaio, più 1.259 euro per un quadro o un dirigente, più 1.616 euro per un imprenditore o libero professionista. Quindi che famo? Il prossimo anno che ci sono le elezioni?

sede Ecofin la necessità di tenere conto della maggiore inflazione registrata in questo periodo nel calcolo dei parametri europei da rispettare e del deficit consentito. Altri stati membri stanno andando nella stessa direzione. Intendo attivarmi nuovamente nei confronti della Commissione Unione Europea. Sto scrivendo alla presidente von der Leyen perché la questione venga trattata alla riunione Ecofin della prossima settimana e poi al prossimo Consiglio Unione Europea tra 15 giorni. Crediamo che a fronte della crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese. Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in video collegamento alla seconda edizione di Oltre le Radici, l'evento annuale di un giornale. E quindi sta fenomena l'ha capito alla fine del mandato? Cioè per 4 anni non ha fatto un cazzo, non ha mai fatto una richiesta del genere, anzi ha accettato il patto di stabilità in maniera supina. E ora dice che vuole fare i miracoli? C'è la campagna elettorale, no? La Meloni le ville se le è pagate, ha sistemato tutta la famiglia in Parlamento, pensioni assicurate fino alla 7ª generazione, e che cosa vuole più dalla vita questa qui? Finché gli italiani, ecco, tutti non hanno capito una cosa fondamentale, con questo vi saluto.

o no? Io penso che le persone intelligenti l'hanno capito. I coglioni magari fanno finta di non capire e parlano per slogan. Maledetti voi e i vostri slogan del cazzo, va bene? Oggi sto esagerando, ma quando leggo certe cose mi incazzo come un bestione. Ci sentiamo amici. Se non mi cacciano prima, dopo quanto detto, la prossima settimana, domenica 11 ottobre, dalle 14 alle 20. Una buona settimana, ringraziamo chiaramente le radio collegate in Piemonte, Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmetterà in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 87.7 per quanto riguarda il DAB in regionale e poi per quanto riguarda Rovigo e la Bassa Padovana in FM, in Calabria Radio Medua Movida, Radio Amore Catanzaro, le nostre digital radio, RTA Planet, Radio Patata, Radio Mille Cuori, Radio Messina, Punto Radio Veneto, Skylab 91 come sede centrale e gli amici di Radio Antenna Ionica. Ultima traccia, Dav Cameron. A domenica prossima alle 14. Bye bye.

0: Enrico.
1: Time Machine è pura energia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Time Machine è pura energia.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Time Machine The Energy con Nello Surace.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Time Machine.
3: The Energy.
2: Con Nello Surace.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Time Machine.
4: The Energy.
3: Con Nello Surace.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Time Machine.
1: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello Suro. È pura energia.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Time Machine.
0: A spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Time Machine.
2: The Energy.
1: Con Nello Surace.

0: innamorata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 22 e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da
5: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Airplay Dance Chart. I 15 sali scendi più atletici.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
8: Stop, buona la prima.
9: Ma è buona anche la seconda, la terza.
7: Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, del limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
10: IVA inclusa.
11: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Da questo momento, in box anni 70 e 80. Seleziona e mixa.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music. Check.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: L'evoluzione della house music. Check this out.
1: Segnale orario.
2: È 1:01.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della house music. Check this out. DJs are here, so miss, but the set is never-

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.